0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: can sure find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Per rock classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Un giorno ho messo un disco di Jimi Hendrix e mio figlio mi ha chiesto: «Papà, chi è?» Io ho risposto: «Figlio mio, questo è Dio».
1: Robert Plant. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da
3: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni sull'app Satis Pay.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco al...
7: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
13: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: E ora la sfida finale! Cocktail!
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione!
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate!
17: Crociera all'inclusive con Costa!
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
21: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
22: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
23: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
24: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
25: L'atmosfera
4: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
10: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it. La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
13: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
20: Conosci la BC della ristrutturazione?
21: Sentiamo.
20: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Wow.
20: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
21: E C?
20: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
21: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
0: Virgin Radio.
2: Sono le 6:29. TGCOM 24. Breaking news.
22: Buongiorno da Esther Roletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, è presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV. E sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Al centro la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio unico indagato nella nuova inchiesta oggi in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno annunciato i suoi legali, che chiederanno la perizia personologica. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord. Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Calcio, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo aver battuto l'Atletico Madrid per 1-0. A Budapest sfiderà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco dopo il 5-4 dei francesi dell'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
23: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
24: Buongiorno! Accendi il microfono.
25: Cos'è quell'espressione strana che hai sulla faccia?
24: No,
25: già cominciamo a quest'ora del
24: mattino. Vedevate l'ora e avete ragione.
26: Ma smettila
25: vedevano
26: di
25: l'ora. Non vedevano l'ora di mandarci a quel paese. Se volete venire qui davanti a mandarci a quel paese uno per uno, noi ci stiamo.
24: Noi siamo la loro valvola di sfogo.
25: Oh, bravo, bravissimo.
24: Sì. Siamo qui grazie all'impegno dell'Associazione Italiana Psicologi. Non lo so,
25: chiariamo le cose.
24: Non lo so, non farmi queste domande.
25: Questa trasmissione non sostituisce la psicologia, perché se c'è bisogno la psicologia è importante. Però nel caso, come anticamera, qualcosa, una chiacchiera, scambio di battute possiamo farla.
24: Si scherza.
25: Niente
24: poi
25: di scientifico.
24: Uno psicologo mi citofono e due cose gliele dico.
25: pure psicologo.
24: Ma certo che sì.
25: Psicologo.
24: Tu cuoco, io psicologo.
25: Io cuoco. Tu psicologo e Nico Carminati?
24: Non lo so, sono 16 anni che lo vedo tutte le mattine e ancora non ho capito la sua funzione nel pianeta Terra.
25: Nico è multitasking.
24: E se non ho capito... Ah, eccola qua! Questa, voi magari non lo sapete, ma è un brano che ha scritto e diretto lui in prima persona. Ha suonato tutti gli strumenti.
25: Questo singolo di Serge Gainsbourg ce l'avevo a casa, cioè l'avevano i miei, quindi in 45 giri.
24: Sì.
25: E io da ragazzino lo andavo sempre a sentire sul giradischi. Capivo che era una cosa un po' proibita, ma mi piaceva molto.
24: No, con noi ti puoi confidare, è stato l'unico rapporto che hai avuto con il sesso?
25: Questo con il disco di Serge Gainsbourg? Sì, probabilmente sì. Da allora poi ho.
24: Grande!
25: Da allora non ho mai praticato, quindi per me il sesso è una cosa platonica.
24: Hai ragione, fallo fare agli altri, è una roba faticosa.
25: E poi soprattutto bisogna trovare la persona giusta, non è che do coglio coglio qua.
24: Nico, ce l'hai una persona giusta? Ce l'ha, Nico te la può fornire.
25: Allora, Riccardo Buccero, anche lui aveva il 45 giri di Je t'aime non plus di Serge Gainsbourg. Poi chi c'è? C'è Antonello Piroso, che aveva tutta la collezione dei dischi di Serge Gainsbourg. Tutta, dal primo all'ultimo.
24: Ma è vero che oggi è a Milano?
25: No, domani. Cos'è? Domani è 7-7.
24: Fammi asciugare il sudore.
25: Domani 7-7-7, come il numero della roulette.
24: Vabbè, ragazzi, qualcosa l'abbiamo detto noi, adesso tocca a voi. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.
25: E poi
24: ci sono i Blur, dai, andiamo.
25: Mica solo loro. Non voglio spoilerare, ma mica solo loro.
24: Vai a te. Let's go! ma dai Nico, smettila.
25: Ve lo porto domani.
24: Ma è de goccio come diresti tu.
25: Lo so, ma sai che quando si tocca Je t'aime moi non plus di Serge Gainsbourg sì. Succede un macello.
24: Lui quando si tocca, sì.
25: Andiamo, va.

0: il sesso c'è, il gioco c'è, oh, e rock and roll, e dai, yeah.
1: Buongiorno ragazzi, oggi è il compleanno di mia moglie, auguri Francesca, ti amo!
2: Ma smettila di dire cazzate!
3: No, ma lascia che
4: tanti
3: che
4: auguri, Francesca,
3: auguri, tanti mi auguri, spiace della tua scelta, un marito così che urla alla radio, ma te ne potevi trovare uno migliore.
4: Vabbè, però dai, sarà felice dopo questo augurio.
3: Sì,
4: eh?
3: Sì, contenta lei.
4: Vabbè, ascoltato da milioni di persone. E poi c'è Katia da Carpi che ci dice buongiorno, c'ha un'infomania addirittura.
3: Parla di te e di Nico Carminati.
4: No, tra l'altro, un'infomaniac con Charlotte Gainsbourg, figlia di Serge Gainsbourg, Je t'aime mon plus. La voce femminile era Jeanne Birkin.
3: Perfetto.
4: L'attrice che ha dato il nome alla famosa borsa. E con questo chiudiamo. Ecco.
3: Hai capito? Oh. Che titoli di testa, ragazzi. Vai con i compleanni.
4: E quindi facciamo gli auguri a chi? A Mr. Chris Shiflett, il chitarrista dei Foo Fighters, che oggi compie 55 anni, quindi lo vedremo in gran spolvero insieme al resto della band sul palco dell'Ippodromo Snai La Maura quando il 5 luglio. L'unica tappa italiana del Takeover Tour. Evento targato Virgin Radio.
3: Bisogna esserci.
4: Sì.
3: Oggi nel 1965 in una stanza d'albergo in Florida Keith Richards si sveglia con in testa il riff di I Can't Get No Satisfaction. Le cose migliori si sognano. Poi c'è la triste realtà. 1990 Jason Everman, il bassista dei Soundgarden, suona per l'ultima volta con la band. Succede oggi nel 90 a Londra. 2002 sentite. Otis Blackwell muore a causa di un infarto a 71 anni. È stato uno dei più importanti autori di canzoni rock and roll. Alcuni titoli per capirne la grandezza: All Shook Up, Don't Be Cruel, Fever, furono enormi successi di Elvis Presley. Breathless, Great Balls of Fire, tra i pezzi più famosi di Jerry Lee Lewis. Daddy Rolling Stone, eseguita dagli Who, Willie DeVille e Blasters. Handyman, delizioso brano da James Taylor, inciso da James Taylor, e mille altri ancora, ma mi fermo qui. Ci fermiamo qui, Nico, però vai avanti tu,
1: E auguri Francesca, ti amo!
4: Ti amiamo Francesca!
3: Ti amiamo tutti!
4: Sì, con calma, però, cioè, ti amiamo in senso platonico,
3: È ovvio,
4: l'unico che ti ama in quel senso è tuo marito.
3: Esatto.
4: Ecco.

0: Pretend, secondo estratto dal nuovo album dei Kasabian che arriverà a luglio.
1: A luglio.
0: Atto terzo.
1: Al apostrofo luglio.
0: A luglio. A luglio. luglio, il famoso luglio.
1: Allora, con questo luglio, vocione l'agosto. Qui impostato, quest'uomo, sai qua, sapete quante ve ne racconta. Allora, ve lo dico io, perché cose vanno dette. Le cose vanno dette. Noi abbiamo ormai un rapporto di decennale, ultra decennale, e siamo sinceri gli uni con gli altri. Però Francesco Legretti è un bugiardo di prima categoria. Questo va detto.
0: Metà delle cose
1: che spara da Virgin Radio sono palle rosse e gialle.
0: Beh, ma ho imparato dal migliore,
1: te. Sì. Allora, dire una bugia ogni tanto è normale, però così alcune persone, appunto, uno di queste lui, mentire diventa una risposta automatica e quasi involontaria. Il cosiddetto bugiardo patologico non mente solo per ottenere vantaggi, come per esempio il marito di Francesca, ma perché la falsità diventa la modalità principale di comunicazione. Gli esperti sottolineano che non si tratta di una diagnosi clinica ufficiale, ma di un modello comportamentale legato a un disagio psicologico profondo. Secondo gli specialisti, la differenza principale rispetto alla bugia comune è l'intenzionalità, cioè nella menzogna normale c'è una scelta, mentre nella versione compulsiva entra in gioco un impulso difficile da controllare, capito? Sei così, sei fatto così. Alcuni soggetti arrivano a raccontare fino a 9-10 bugie al giorno, dilettanti al tuo confronto, coinvolgendo amici, colleghi, perfino sconosciuti, spesso senza una reale necessità. E allora adesso è il momento giusto, alle 6.43, dite la verità, quanto siete bugiardi?
0: Ah, quindi andiamo alla scoperta del bugiardo patologico, quindi ne tracciamo l'identikit, niente meno.
1: Dite la verità adesso, 342-4141-411.
0: Tu pensa che se uno potesse ricevere le foto, potremmo fare come il Lumbroso, che in base alle caratteristiche del viso capiva se uno era un criminale oppure no.
1: Lo leggi in faccia.
0: Capito,

0: fortissimo. Ma starò dicendo la verità o una bugia?
1: Mai stato bugiardo, non sto neanche ascoltando Virgin Radio.
2: Se dicono le bugie c'hanno le gambe corte e gli occhi scavati.
3: Bugiardo. Allora, le bugie a volte si dicono, e ve lo spiego anche subito il perché.
4: A volte, sì.
3: Perché siamo costretti a parlare con persone che non hanno una veduta molto
4: pure
3: ampia.
4: Ma la colpa agli altri,
3: capito? Sì, la colpa è di chi ha delle vedute molto ristrette e non vede altre ragioni all'infuori delle loro. Quindi uno è costretto per andare d'accordo con queste persone a dire delle fregnacce. Delle bugie.
4: Comunque siete dei bugiardi perché avete mandato dei messaggi falsi. L'unico che ha detto la cosa giusta è Vincenzo. Quanto basta?
3: Quanto? Ubi.
4: Quante ne servono?

0: go. Se John Strummer era un artista, questo ascoltatore lo è 10 volte di più. Ciao ragazzi, lo ammetto, sono un bugiardo cronico, però non nel senso classico del termine. Non ho mai raccontato balle per fregare qualcuno o per tenere vantaggi, e che la realtà a volte mi sta stretta. Mi diverte di più immaginare, colorare, inventare dettagli, trasformare una storia normale in qualche cosa di più grande. Quindi sì, tecnicamente non è la verità, ma nella mia testa non è una bugia, è fantasia che prende il sopravvento sulla realtà. Insomma, ci sono,
1: miseria, artisti, ma questo è
0: un artista
1: questo è proprio Ungaretti, Montale, Leopardi, li ha messi tutti insieme. Va bene, dai, abbiamo Youngblood intanto, lui non è bugiardo, Mars,
0: lo dici tu?

0: Buongiorno, ma scusate, l'ascoltatore di prima cosa voleva dire? Lo giuro, sto dicendo la verità, non ci ho capito un cacchio.
1: Dai, dai.
2: Allora, no, te lo dico
1: Ci
2: io. Io ho
1: sentiamo
2: capito
1: dopo.
2: che c'ha gli album da colorare, che c'ha tutti questi album da colorare, quindi ditemi il nome che gli regalo un po' di album da colorare.
1: Dai, no, era chiarissimo, ragazzi, dai, su, via. Comunque, Billy Idol.
2: Billy Idol, sì.

0: bugiardo!
1: Il famoso 12 luglio del 2013, quando è?
0: Ma che ne so, ma che bugiardi che sono.
1: Allora, nessuna bugia, tutto quello che ascolterete tra poco è la verità, perché vi parliamo di ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da
4: SatisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SatisPay.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
3: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima verso Bologna, sono segnalati 7 km di coda per un incidente, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato lungo la carreggiata, poco dopo la galleria Croci. Si transita solo in corsia di sorpasso. Sulla stessa autostrada, coda di un chilometro, ma per traffico, tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 6 Torino-Savona viene segnalato un incidente allo svincolo millesimo verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 2 via Cassia, che collega Roma a Firenze, chiusa la corsia tra Abbadia San Salvatore e la Bisarca, statale 478 di Sarteano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E quelli che si danno 7 o addirittura 8, addirittura 9 e poi ci fanno una figura di... sono o non sono bugiardi?
1: Ma infatti
0: quelli.
1: Nessuno si sbilancia più, difficilmente ci dicono...
0: non troppo tempo fa qualcuno si è dato
1: ci dicono quanto ne sanno, cioè se glielo chiedi ti rispondono, diversamente fanno finta di niente.
0: E invece poi ci sono quelli che sono credibili, tipo Antonello Piroso, e dici, interessante, poi vai a leggere i giornali e dici... Ma allora non è come diceva Antonello Piroso.
1: Ragazzi,
0: bisogna saperle raccontare.
1: Bravo, bisogna avere tanta fantasia. Quindi, bisogna tanta memoria.
0: Esatto.
1: E soprattutto faccia come crede. Faccia come crede. Fate come si fa. 800-324-330 a quest'ora, perché il primo
0: Peaches,
1: che chiama si porta a casa Peaches.
0: Peaches, il nuovo album dei Black Keys. Esatto, e poi tutto il resto. Cappellino, il portapassera, poi cos'altro, la t-shirt e la pergamena.
1: Una bella dose di bugie preconfezionate che tornano sempre utili.

0: bello.
1: Ragazzi, la so alla prima sono i Doors.
2: Certo, però ti piacerebbe, ma non è così. Non è così, cari amici, in Rock and Talk su Virgin Radio.
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Sarà Cesare a doversi scontrare con gli indizi di Indovina la rockstar. Cesare, ci sei? Buondì.
4: Ciao Cesare.
5: Ci sono, ciao a tutti, buongiorno.
4: Buongiorno, bello sveglio. A che ora ti sei alzato?
5: Ma non farà
2: affari tua, scusa.
4: A che ora, scusa?
5: Sarà alle 6:30, tipo mezz'ora che sono sveglio.
4: Ah, allora, la prima ora non connetto, sbaglio strada. Bevo candeggina.
2: Per essere sveglio da mezz'ora, Cesare, diciamo che non te la passi male.
4: E dove stai andando?
5: Sto andando al lavoro.
4: No, anche tu, ma io questo viziaccio qui.
2: Dove lavori? Di che ti occupi, Cesare?
4: Di la verità.
5: Io lavoro in un ufficio produzione, in un'azienda metalmeccanica in Romagna, Lugo di Romagna.
4: Heavy metal, perfetto, va bene.
2: Grandissimo.
4: Da 1 a 10, di la verità.
5: Ah no, basta, l'errore non lo faccio più.
2: Bravo, bravo.
5: 5
4: sto.
2: Lascia stare, ecco.
4: Parla per esperienza di vita vissuta. Ok, andiamo.
3: Indizio 1.
4: L'esordio discografico dell'artista di oggi risale al 2002. Visto che è la seconda volta in assoluto che giochiamo con quest'artista, sarò buono e ti svelo addirittura il titolo: Let Go.
2: Ah beh, allora hai dato una mano proprio.
4: Riccardino qui si è speso.
5: No, passiamo pure al 2.
4: Vabbè.
3: Indizio 2.
2: Se anche tu come me sei in fissa durissima con il gossip, saprai che fra i suoi ex compagni ci sono due rockstar: Derek Quibley dei Sum 41 e Chad Kroeger dei Nickelback. Con tutti e due ho letto che è rimasta in buoni rapporti, eh?
4: Sì, è rimasta, è una bella ragazza, stiamo parlando di una donna.
2: Allora, ti dico questo, il suo aspetto è praticamente identico a quello di 20 anni fa.
6: Sì.
2: Cioè, se tu l'avessi vista recentemente in concerto come abbiamo fatto noi,
7: ma smettila di dire cazzate,
2: saresti rimasto così a bocca aperta.
3: Indizio 4.
5: Allora, caprone, va bene. 4.
4: È una cantante, viene dal Canada, non è Alanis Morissette. Le piace un sacco lo skateboard e sta tra
5: Avril
4: marzo.
2: L'aveva capito.
3: Oh, hai vinto.
4: Che sta tra marzo e maggio.
2: Ecco,
4: ma
2: sì. Che sta tra marzo e maggio.
4: Avril.
2: Ma pensa tu. E io lo sai che sono le 7 e non ci arrivo a certe battute così.
4: Ragazzi,
2: sofisticate.
4: Che simpatico che sono.
2: Allora, no, questa è sofisticatissima. Questa è delicatissima. Sta battuta me la segno. Cesare, ti sei divertito? Sì. Sentilo là. Vedi, Cesare, visto che parlavo di bugiardi, sta dimostrando come si mentisce.
4: Bugiardo!
2: Uno psicologo.
5: Fatto buon viso a cattivo gioco.
2: Oh, sì, bravo.
4: Così che si fa carriera. Dai, vai avanti tu. Dai,
2: Cesare,
4: dai.
2: Passa una buona giornata.
4: Ciao.
5: Anche voi.
4: Ciao.

0: Alla prima, Avril Lavigne!
1: È Avril Lavigne, dai Cesare, dai!
2: Ma questo è un barlafus,
3: Digger!
2: Avril Lavigne, alla prima, ignorante!
4: Andiamo a Cesare il caprone che è di Cesare, vai Cesare, caprone!
5: Buongiorno, Magno, ma vai a zappare il mare, vai, trimone!
6: Ecco, quindi no, traduciamo.
3: Pure buoni,
6: Bravo, traduciamo per tutti barlafus e trimone, che io non so che vuol dire né barlafus né trimone.
3: Adesso te lo dico con il microfono spento.

0: Bellissima, Days We Left Behind, bellissima, però Paul, su con la vita, dai.
1: The Boys.
0: I soldi non ti mancano.
1: Ma
0: la
1: lascia
0: fama
1: stare
0: nemmeno.
1: Il 29 maggio esce il disco e lui si sta preparando per questo grande appuntamento col pubblico, no? Perché del resto, certo, quando esce un disco di Paul McCartney, c'è sempre grande emozione.
0: Se te ne esci con un pezzo lentissimo, vuol dire che le altre 12 canzoni sono rock,
1: esatto,
0: and roll spietato,
1: esatto,
0: proprio.
1: Lo scopriremo. The Boys of Danger Lane. Comunque.
0: Balafus.
1: Persona incapace ed incompetente. Un po' come Trimone, che indica una persona stupida. Quindi più o meno sono il rovescio della stessa
0: medaglia.
1: Hai letto
0: la mia autobiografia?

0: Erano i Cranberries con Salvation su Virgin Radio in Rock and Talk. Torniamo tra poco con gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
10: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
12: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: Scegliere la migliore vacanza?
17: Previsto!
16: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
17: Inaspettato!
16: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
19: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
18: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
20: La spesa intelligente.
21: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
22: Febal Casa, Febal Casa.
21: Più info su febalcasa.com.
23: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Onyx su Virgin Radio, li adoro. Questa è la vera verità, invece non è la verità quando Kelly Jones dice che il colore dei suoi capelli è naturale. Vabbè, ma del resto. No, ma è così, bisogna dire la verità. Ma del resto è una dipendenza questa, quella di raccontare bugie. E Jack Nicholson cosa dice? Il modo migliore per perdere una cattiva abitudine è di sostituirla con una peggiore.
1: Ecco, che tutto sommato mi sembra una reinterpretazione di quello che diceva Oscar Wilde. Lui però la metteva su un altro piano. L'unico modo per liberarsi dalla tentazione era cedervi, che è un po' la stessa cosa,
0: più o meno,
1: no?
0: Più o meno.
1: Cioè, piuttosto che seguire la regola. Tuttavia uno decide di peccare.
0: Sì, sì. Parliamo di questo, di cattive abitudini.
1: E cattive abitudini, sì. Ma voi probabilmente non sapete qual è l'ultimo trend in fatto di app, l'industria della cosiddetta disintossicazione digitale, che vale circa 2 miliardi e mezzo di euro ed include per esempio prodotti, corsi, vacanze in posti dove non arriva la rete, molto altro ancora. Per farvi capire a cosa si è disposti pur di disintossicarsi, no?
0: Certo.
1: A volte non ne possiamo più delle cattive abitudini, perché ne abbiamo talmente tante che non sappiamo da dove cominciare per tornare ad essere delle persone per bene. Allora io chiedo a voi, quale dipendenza avete mai provato a disintossicarvi, sì, da qualcosa, certo, in prima istanza? Sì. E poi vi chiedo, quale dipendenza invece avete sostituito con un'altra dipendenza?
0: Mai che ti fai gli affari tuoi.
1: Che ne so, consumatori di junk food e poi improvvisamente maniaci di sport, perché poi è così che funziona,
0: sì,
1: no?
0: Poi
1: magari fai delle diete
0: drastiche.
1: La seconda
0: è meglio della prima, però la verità sta sempre in mezzo, l'equilibrio è in mezzo, per cui non esageriamo.
1: E se stava meglio quando si stava peggio?
0: Tanto va la gatta all'largo. Ho detto all'largo.
1: Tanto va la gatta all'ardo, perché mette
0: all'argo
1: la zampina nell'ardo e lascia l'impronta. Capisci qual è la storia?
0: E come si... Le dipendenze con le quali avete sostituito altre dipendenze. 342 41 41 411.

0: Why Can This Be Love, Van Halen, Queen Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, qui è arrivato un messaggio un po' controverso, adesso vi spiego. Scrive un amico che non si firma: mia madre è una pasticcera e io, lui, ero arrivato a 135 kg a 17 anni. Ora non riesco a non arrampicare almeno tre volte a settimana da ormai 2 anni. Ho 24 anni e peso 81 kg, ma la domanda è: ma perché succede quello? Perché la mamma lo utilizzava come cavia per le pastarelle. Dice: magna da un po' sta pasta crema, magna da un po' sta sto tiramisù.
1: Dà la colpa alla mamma. Allora, silenzio tutti, io ho la dipendenza dei Rolling Stones.
0: Sì, e questo... è arrivato,
1: sì,
0: boom.
1: Sì, sì, ho tutti i loro dischi. E questo è il nuovo singolo. Ascoltiamolo con in silenzio religioso. Shh, eccoli qui.

0: Esatto, questo è il primo estratto dal 25esimo album della band Foreign Tongues, che arriva il prossimo 10 luglio. Il tutto è stato annunciato proprio in queste ore con una serie di post sui loro canali social. Quindi vogliamo anche dire che nel disco ci saranno tanti ospiti importanti. Pensa, c'è Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Steve Winwood, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, e ci saranno altre cose.
1: Non dirle.
0: Che li riguardano, quindi restate incollati su Virgin Radio, come ci suggerisce il nostro bravo autore Riccardo Buccello.
1: Grandi Rolling Stones. Ma del resto è una sorpresa, un fulmine a ciel sereno. Non se n'era parlato proprio dei Rolling Stones in questo periodo.
0: Sì, sai quella storia dei Cockroaches, ma tutti pensavamo che fosse una trovata pubblicitaria.
1: Michele, trasferisciti in Liguria. Allora, ciao ragazzi, sono sempre stato dipendente dal mare, poi nel 2021 ho scoperto la montagna e da allora non riesco più a farne a meno. Michele, da Lissone, trasferisciti in Liguria, che lì ci sono il mare e la montagna. Non sono montagne alte, ma sono belle montagne. Il problema è che in Liguria...
0: A Lissone?
1: No,
0: in Liguria.
1: Però il problema è che in Liguria ci sono i Liguri.
0: E soprattutto
1: quindi,
0: c'è il mare.
1: Se tu, in quanto lombardo, ti fanno entrare in Liguria.
0: Vabbè, comunque io tra mare e montagna, lo sapete, amo la montagna perché... Però il mare, per me il mare d'estate
1: e
0: è fondamentale.
1: La montagna, tu preferisci l'Ambrate.
0: Io l'Ambrate.

0: Una delle mie dipendenze è compro dischi, ma quanti ne compro? Forse un po' meno del passato, però continuo a comprarli, anche quelli dei Jet. E fra poco su Virgin Radio gli ZZ Top.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella!
18: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
23: Alcuni sono fatti per stare insieme.
22: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
24: Questo killer non sbaglia mai.
22: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
25: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
26: Car

0: 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Virgin Classics 1975.

0: E questi erano gli ZZ Top dalla metà degli anni 70 con Tash qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Quindi regola fondamentale per suonare con loro: avere la barba, per cui il bassista dovrà adattarsi, il nuovo dicono che dovrà farla crescere. Ecco, dipendenze con cui vi siete liberati da altre dipendenze, questa è la domanda che vi abbiamo fatto poco fa in Rock and Talk. Allora c'è chi dice: dopo una vita trascorsa e dedicata in palestra al volley, giocato ed allenato a buoni livelli, era da qualche anno che sono costretto alla dipendenza del calcio, causa figli, pare meglio del padre, ma dice lui dalle stelle alle stalle come ambiente, addirittura ci scrive Eddie da Correggio. Beh, sono due ambienti diversi, insomma. Perché
1: comunque è vero, l'atletica leggera particolarmente, ma un po' tutti gli sport, se praticati in maniera insistente, possono portare a dipendenza. Quando cominci a correre, corri, non riesci più a smettere.
0: Lo sport si sa, è addictive.
1: Però ecco, capisco tutto, ma quello della dipendenza da ciclette proprio. Quello no. Ragazzi, chi è questo? Riccardo da Venezia. Riccardo, cerca di aprire bene le orecchie. La cyclette la si utilizza come appendiabiti. Non c'è altro utilizzo migliore.
0: Ma che un bel oggetto da arredo.
1: Poi l'ha capito, anni fa avevo una dipendenza da ciclette, mi allenavo continuamente, adesso ho una dipendenza da raclette. Mangio formaggio fuso come se piovesse. Raclette è un formaggio svizzero.
0: Sì,
1: bravo,
0: sì, sì.
1: Bravo Riccardo, continuo così.
0: Ma io più sono qui, più mi convinco che, ragazzi, comunque fatevi vedere da uno bravo.
1: Facciamoci vedere.
0: Proprio da uno bravo, raclette pure. Dopo la ciclette, ma tu ti rendi conto?
1: Prima di andare in Svizzera devi inciampare su migliaia di formaggi italiani che sono altrettanto buoni, però.
0: E comunque è una bella metafora della vita, sta storia. Dalla cicletta alla raclette, un attimo.
1: Sì.
0: Occhio, che un attimo proprio.

0: quindi ragazzi, la raclette non è un formaggio, la raclette è uno strumento con dei piattini di metallo dove si mette il formaggio e quello si fonde, serve a fondere il formaggio.
1: Invece, quella
2: allora
1: bella
2: no, questa è...
1: polemica sulla raclette ci
2: no,
1: mancava.
2: Questa signora è dipendente da precisismo.
1: Dai, sistemala,
2: adesso la
1: sistemala tu,
2: sistemo
1: dai,
2: io perché
1: dai, dai.
2: E leggo da un autorevole sito, il raclette è un formaggio svizzero ottenuto da latte vaccino salato a pasta semidura, ad alta proprietà fondente, occhiatura scarsa, di medie dimensioni, gusto delicato ma saporito, è noto, e qui ti ci voglio, è noto soprattutto per l'utilizzo nell'omonimo piatto.
1: Sì. Cioè tu dividi raclette, la forma in due e poi appena si
2: chiama
1: scioglie,
2: raclette il contenitore, ma raclette anche il formaggio.
1: Appena inizi a fondere la raschi e via.
2: Hai capito.
1: E va sul piatto di portata. Questa prelibatezza proprio, chi non ha mai chi non ha mangiato la raclette una volta nella vita, su.
2: Dal punto di vista culturale questa trasmissione è un peso
1: impagabile.
2: Impagabile,
1: guarda.

0: realtà, buongiorno a tutti, in realtà sono esperto di raclette perché passo molto tempo in Francia e Svizzera. Conta anche molto il livello di fusione del formaggio, perché se lo fondi poco ha quella sensazione ancora di formaggio freddo che non esprime il pieno gusto. Se lo fondi
1: ma il troppo stroppio, amico mio.
2: Ma scherzo, adesso per tutta la puntata parleremo di tutto quello che finisce in et: la raclette, la baguette, la forchetta, la borsetta. Avanti, andiamo avanti così fino alle 9.
1: Viva la France, viva la Svizzera.
0: Tempo in Francia e Svizzera.
3: Rock and talk.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
10: L'ora esatta è offerta da
11: Satis Pay. Dividi tutto in 3 rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
14: It's 8 a.m.
13: TGcom 24. Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom, la missione di scorta alle navi nello stretto di Hormuz. La decisione, spiega il presidente americano su Truth, presa congiuntamente con l'Iran su richiesta del Pakistan e di altri paesi per favorire il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco definitivo. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU annuncia una bozza di risoluzione sulla libertà di navigazione. Il Papa risponde a Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità, ha detto Leone XIV, e sulla visita di Rubio in Vaticano domani spera in un buon dialogo. Giorgia Meloni prepara il suo incontro con il segretario di Stato americano in agenda venerdì. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i vice Salvini e Tajani. Al centro la guerra in Medio Oriente e le conseguenze sull'economia. Governo pronto ad intervenire per proteggere i redditi delle famiglie e la liquidità delle imprese. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, oggi in procura a Pavia. Non risponderà alle domande dei PM. Lo hanno annunciato i suoi legali, che chiederanno la perizia personologica. Sarà sentito anche il fratello della vittima, Chiara Poggi, Marco. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana. Gialla in altre 6 regioni del centro e del nord. Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone. Il ricordo a Gemona con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una notizia appena giunta in redazione: è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Traffic.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 autostrada dei Fiori, traffico rallentato tra Genova Peglia, allaccio a 7 Milano-Genova. Sulla 1 Milano-Napoli si registrano code per un incidente tra Valdichiana e Monte San Savino verso il capoluogo lombardo. Permangono gli incolonamenti per un altro incidente già risolto tra Firenze Scandicci e il Bivio, A1 variante. Sulla stessa autostrada code a tratti per traffico tra Melegnano e il Bivio A1 tangenziale ovest di Milano. Traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Napoli. Code a tratti lungo la 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Milano Nord. Code a tratti anche sulla 11 tra Prato Ovest e allaccio con l'autostrada 1. Sulla 56 tangenziale di Napoli, coda per traffico intenso tra Vomero e Camaldoli verso l'allacciamento di diramazione Capo di Chino. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte su Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Quella sensazione ancora di formaggio freddo, ancora, che non esprime il pieno gusto. Se lo fondi troppo,
1: no,
0: arrivi a bruciarlo.
1: Ci stai fondendo troppo.
2: Guarda che stiamo raggiungendo livelli di perfezione della raclette che...
1: No, ma aspetta, io vorrei lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori. Perché state facendo di tutto per trasformare questa trasmissione a tema scientifico in una trasmissione culinaria?
2: Perché ci hanno fame, vogliono mangiare. Questi ci hanno fame. Tutto un magna-magna. Comunque pensa che per anni, diciamo la verità, dicono che anche Antonello abbia provato ad entrare nel club della raclette una volta.
1: Sì?
2: Sì, in pratica organizzano questi corsi. Dietro pagamento di una quota di iscrizione il formaggio, perché la forma te la devi portare a casa, tu poi partecipi al corso della raclette. Ma è durato mezz'ora perché si era portato il pecorino, e quella gli ha detto la professoressa, dice guardi che è duro
1: Antonello.
2: Questo lei doveva portare l'Emmental alla fontina, che ce famo col pecorino, se ne vada, guardi, se ne vada,
1: pecorino e anduia,
2: pecorino e anduia, voleva fare la raclette quello, ma figurati.
8: Scusa,
1: meno male che qui qualcuno serio c'è, e il suo nome è non Cerutigino, ma Antonello Piroso, che fra poco arriva, ma prima ci sono un paio di canzoni.
2: Infatti pensavo ti riferissi a Brian Molko io. Placebo.

0: Placebo su Virgin Radio e Stray Heart. E vabbè, ormai ci siamo convinti. La grande famiglia di Virgin Radio, quella di cui fate parte. Il prossimo incontro si terrà all'interno dello stadio di San Siro. È una tavolata.
1: Sì.
0: Dovremo per forza organizzare una tavolata.
1: Ovviamente. Pezzo forte del giorno sarà la raclette.
0: No, la raclette.
1: Oramai è un'ossessione questa raclette. Pensa oggi forse... la vendita della raclette, e mi riferisco al famoso formaggio, toccherà dei picchi mai visti. Guarda, grazie a noi tutto questo. Quindi produttori di raclette, sapete...
0: La domanda è, ma lo stadio di San Siro, questa grande famiglia, la riesce a contenere tutta? Direi di no, è in crescita, sempre di più. Grazie. Quanti ne contiene? 90.000? Noi siamo milioni. Dove possiamo incontrarci tutti insieme? Quale tavola ci può accogliere tutti?
1: Ma diciamo che ci stringiamo la mano virtualmente, ovunque voi siate in questo momento. La grande famiglia del Rock di Virgin Radio continua a crescere, grazie per esserci sempre così vicini e per questo straordinario legame che ci unisce.
0: Sì, e continuate a dirlo a tutti. Sabasandia.

0: MGK su Virgin Radio. Sta per arrivare Antonello Pieroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per l'imbarco a...
10: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
20: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Pieroso.
0: Siamo pronti ad ascoltarlo anche per questa puntata di mezza settimana. È mercoledì, in Rock and Talk arriva il nostro Cavaliere Nero.
1: Rock and Talk.
21: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
22: Buongiorno. Siccome ho sentito vagamente parlare di formaggio, anche non solo di quello, anche della temperatura del formaggio, mi è parso il formaggio caldo. Allora mi torna alla memoria quello che successe quando Gianni Agnelli, accompagnato da Cesare Romiti, si trovava in visita negli Stati Uniti e decise di andare a trovare Oriana Fallaci. Oriana Fallaci accolse l'avvocato, si misero a chiacchierare, poi giustamente da buona padrona di casa offrì da bere. Posso offrirle uno champagnino? E lo tirò fuori dal frigorifero Oriana Fallaci e l'avvocato: mio Dio che lo champagne freddo non si può bere. Allora Fallaci, che poi era toscana, insomma, ha detto: senta Agnelli, se lo vuole bere freddo lo beve freddo, perché io lo bevo così, e altrimenti le stappo una bottiglia se lo beve a temperatura ambiente. Uscendo da quell'incontro, pare che Gianni Agnelli, rivolgendosi a Cesare Lomiti, abbia detto: senta inferiore, prenda nota, si ricordi che tre sono le cose che un uomo deve evitare nella vita: lo champagne freddo, il formaggio caldo e le donne tiepide. Anche con risatina, pare, eh? Sessista Gianni Agnelli, sessisti gli alpini che si adunano, radunano, raccolgono in quel di Genova. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: All Kinds of People dal 2024, questo era Jake Bugg su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Se dovessi seguire giustamente le indicazioni dei nostri ascoltatori, ciascuno ti segnala un caso, una notizia, no? Non basterebbero ore e ore di trasmissione, perché ciascuno ovviamente viene colpito dalle notizie in base alla propria personale sensibilità, alla personale visione del mondo. Quindi certe volte è difficile, no, districarsi. Io cerco di cogliere sempre fior da fiore, soprattutto le notizie che mi colpiscono, perché appunto, ecco, le proteste per la dunata degli alpini a Genova, medaglia d'oro della resistenza, che uno già lì dice non capisco perché mi tiri in ballo la resistenza, perché arriva questa orda di maschi, beoni, mezzi imbriachi, arrapati come degli animali, così avrebbe cantato Pino Daniele in Che Dio, vi ricordate, no? Che Dio ti benedica, benissimo, arrapati come animali, pronti a allungare le mani su tutte le donne del globo terracqueo. Ma io, tutto, per carità di Dio, i comportamenti inappropriati, su questo siamo d'accordo, o violenti, o che sottolineano una mancanza di rispetto nei confronti non solo delle donne, di chi che sia, vanno assolutamente non solo stigmatizzati, vanno perseguiti, sanzionati, mettiamoli in galera. Ma descrivere adesso come le invasioni barbariche, gli alpini, siamo cresciuti con gli alpini che si adunavano, eravamo tutti contenti, gli alpini, i bersaglieri, no? Abbiamo una certa tradizione, e non dico soltanto io, che essendo figlio di una persona che ha indossato con onore la divisa, no, ho un sacro rispetto per le divise. Poi certo, sotto ogni divisa ci può essere una persona che non è degna, no, di indossarla, carabinieri infedeli, poliziotti infedeli, lo sappiamo, l'abbiamo detto, ma da qui addirittura a definire la donata una pagliacciata, va bene, è un giudizio, no? Ma addirittura vedere che un gruppo di femministe ha fatto circolare un volantino con i consigli per affrontare i disagi, girate sempre con un fischietto in tasca in modo che se vi allungano le mani voi possiate subito far scattare l'allarme, scaricate l'app del centro antiviolenze, c'è addirittura un forum dove potete segnalare i casi di disagio o di violenza che eventualmente si dovessero verificare. Ma uno stato di preallerta davvero incomprensibile. Ma è tutto, guardate, viviamo in un'epoca in cui c'è gente che ha visto la foto di Giorgia Meloni, diciamo così, no, in sottoveste, chiaramente generata dall'intelligenza artificiale. Una volta si sarebbe detto, ma era chiaro a chiunque che era un fotomontaggio. Lei, dico Giorgia Meloni, ha commentato: devo anche ringraziare, perché insomma mi hanno fatto meglio di quello che sono in realtà. E poi ha fatto un ragionamento, ovviamente qui di sano buonsenso, no? Attenzione, i deepfake sono uno strumento pericoloso, possono ingannare, manipolare, colpire chiunque, perché questa volta l'oggetto sono io, ma invece se fosse un comune cittadino la cosa avrebbe sicuramente una diversa risonanza. E quindi lei dice: attenzione, verificare prima di credere, credere prima di condividere. Che poi, detto da lei, che è figlia di una tradizione che non la riguarda direttamente, ma la tradizione missina, che era la tradizione del partito fascista, credere, obbedire, combattere. Lei dice verificare prima di credere e credere prima di condividere. Perché il problema non è che hanno fatto questo fotomontaggio, questa immagine ritoccata, è che quando è stata pubblicata hanno cominciato i commenti che arrivavano a commentare come se fosse vera. Cioè c'è gente che davvero davanti a un'immagine così sotto diceva: ma con tutti i problemi del paese ti pare che tu ti devi fare una foto così e postarla? E uno dice: ma che davvero? Cioè l'avete presa per buona? Sì, perché è così. Perché come una volta mi disse Silvio Berlusconi, che sapeva benissimo che io non l'avevo mai votato, non è un merito, non è una colpa, non l'ho votato. Poi a un certo punto proprio ho smesso di votare alle politiche, quindi problema mio, ovviamente non sto promuovendo l'astensionismo, per carità, fate quello che vi pare. Ma mi disse: vede Piroso, Lei è anche, sarebbe condizionale anche un buon giornalista, ma lei, come tutti gli appartenenti alla sua categoria, cioè come tutti gli altri giornalisti, non avete capito una cosa fondamentale. Voi pensate che la gente sappia tutto, sia informata di tutto, ma non è così. Oggi questo aforisma, questo giudizio di Berlusconi, lo aggiornerei dicendo che nell'era contemporanea, in questi tempi nostri, la gente crede e anche vuole credere soltanto a quello che vede, solo che spesso quello che vede è manipolato, è artefatto. Crediamo alle immagini dei social, seguiamo gli account dove vengono spacciate immagini che sono evidentemente false o comunque ritoccate, e comunque c'è gente che abbocca, lo capite? E davanti a questo uno può soltanto arrendersi, perché hanno ragione loro, sono molto di più. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Bella, Derek and the Dominos su Virgin Radio.
1: E il nostro Cavaliere Nero in Rock and Talk.
2: Allora, anche qui non per fare il compitino, però sono notizie che mi colpiscono. Dunque, noi diciamo spesso siamo invasi dagli stranieri. Noi nel senso, noi italiani, quella parte politica soprattutto, no, che cava la Lega, tanto per... Siamo invasi dagli stranieri. Gli stranieri, quelli buoni, sono solo quelli che accettano di vivere secondo le nostre regole, rispettano le leggi, fanno tutta la procedura per essere, come dire, integrati, per essere in regola con le norme, i regolamenti, le postille, eccetera. Quindi, se sono integrati, poi se loro credono in Allah o credono in Buddha o credono in Dio o credono insomma, dovrebbe essere pacifico, no? Allora, invece, cosa succede? A Venezia la Lega attacca il PD islamizzato, ha messo candidati di origini bengalesi. Porca, vabbè, origini bengalesi. Quindi, ma sono in regola? Sì, sono integrati? Sì, ce l'hanno un lavoro? Sì. Hanno i diritti? Cioè, possono competere a norma di legge, essere candidati? Sì. Allora qual è il problema? Non avete visto bengalesi, materiali elettorali in bengalese con riferimenti ad Allah. Bene, ad Allah. E siccome uno dice Allah, immediatamente è un terrorista islamico, cioè uno pronto a farsi saltare in aria, nei luoghi pubblici, no? Dice, ma non è così. Voi stessi leghisti dite che ci sono... Avete candidato un nero, cioè, no, quindi esistono anche i neri buoni? No, perché poi il livello del ragionamento è questo qua, no? Allora, in realtà poi i candidati al Consiglio Comunale di Venezia, perché a Venezia si vota il 24 e il 25 maggio, i candidati bengalesi al Consiglio Comunale messi in lista dal PD sono due. Ma siccome la comunità bengalese è molto ben radicata tra Mestre e Venezia, si parla di un pacchetto di 4.000-5.000 voti, è un peso elettorale importante su un'elezione comunale, ecco che le polemiche fioccano. Polemiche che riguardano la Lega anche per un'altra situazione che in qualche modo è sfuggita al controllo di più, nel senso che ecco qui che ci sono le foto di Hassan Haggag, ventenne, nata in Italia, studentessa in scienze politiche, candidata al Consiglio Comunale di Vigevano con la Lega. Bene, no, si sono accorti che hanno fatto, dal loro punto di vista, una smarronata. Perché? Perché poi questa ragazza, questa ventenne, è ritratta sul volantino elettorale con il velo. Sì, ho capito, ma in regola con le leggi? Avrà il velo? Se non si copre completamente... No, non va bene. E l'altro, ce n'è anche un in lista con lei, c'è Hussein Ibrahim, portavoce della comunità islamica di Vigevano, che è un esempio di integrazione, è cresciuto qua, ha sempre lavorato, ha messo su famiglia, paga le tasse, ma che deve fare uno? Ma siccome ha postato, come dire, che si augura di essere eletto, no? A Dio piacendo, nel nome di Allah, a nome di Allah, mi dispiace, ma questa roba qua non si può fare. Allora, ma chi è più fanatico? Ha ragione Mattia Feltri oggi, ma chi è più fanatico? Salvini, che ogni volta che può, in mancanza di altri argomenti, si mette ad agitare il rosario e il crocefisso, o questi candidati che credono in un Dio che non è il nostro, accusando noi loro di essere dei fanatici, perché l'unico Dio è il nostro, lo capite? Dove sta il fanatismo? Nella Lega o nei candidati che per sbaglio sono stati messi nelle liste della Lega Vigevano? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Long Road to Ruin. Questi erano i Foo Fighters su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Pieroso.
2: Per far finta di essere un giornalista che segue l'attualità politica stringente, dovrei adesso dirvi dell'ultima polemica che riguarda Donald Trump e niente poco di meno che Papa Leone, no? Nel senso che Donald Trump lo ha attaccato, il Papa mette in pericolo i cattolici, vuole che l'Iran abbia la bomba atomica, Leone che risponde: se qualcuno vuole criticarmi, almeno che lo faccia con la verità, e quindi non con le balle, sottointeso, ma il Papa non lo può dire, io invece sì. Tutto questo quando è arrivato a Roma il segretario di Stato Marco Rubio, che, attenzione, è allineato per quanto riguarda la politica estera sulle posizioni di Trump, ma furbescamente è uno che non ha preso posizione in pubblico, soprattutto su questa diatriba. E per quale motivo? Perché in realtà Marco Rubio è un cristiano che ha forti legami con le alte gerarchie vaticane, con Monsignor Parolin, con tutta la rete cosiddetta dei cardinali e dei vescovi sudamericani, e quindi, no, è con Trump, ma in questa querelle si è messo defilato, tant'è che qualcuno ha pensato che la sparata di Donald Trump contro il Papa, Trump l'abbia fatta esattamente con lo scopo di mettere un bastone tra le ruote a Marco Rubio, cioè della serie: Marchino, se tu pensi di fare il furbetto con me, e cioè che alle mie spalle ti stai costruendo un percorso perché speri di diventare tu magari il prossimo candidato repubblicano alle elezioni o di arrivare tu alla Casa Bianca, ecco, per arrivare a questo traguardo pensi di mantenere buoni rapporti con la Chiesa, io ti butto una micetta tra i piedi, ti metto i bastoni tra e attacco il Papa, così che tu arrivi in un clima non assolutamente favorevole. Adesso queste sono analisi dietrologiche, non lo so, però se il livello è questo, io continuo a non ricordare, sforzandomi, di uno scontro a tale livello tra il capo della superpotenza per antonomasia degli Stati Uniti e il vicario di Dio in terra, il Papa. Dovevamo vedere anche questa, tante grazie a quel cialtrone che sta alla Casa Bianca. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Le belle voci di Michael Stipe, Andrew Watt, I Play the Fool su Virgin Radio.
1: E siamo ai saluti per questo mercoledì in diretta su Virgin Radio con Antonello Piroso.
2: Allora, è morto, lo dico per i tifosi dell'Inter, ma non solo, perché poi era diventato un personaggio, ad esempio grazie a un monologo molto ironico di un tifoso interista che si chiama Paolo Rossi. È morto Evaristo Beccalossi a 69 anni, una storica bandiera dell'Inter con cui aveva vinto uno scudetto e due Coppe Italia. Divenne celebre per una partita in particolare, di cui però vi renderò conto anche con l'aiuto di Paolo Rossi domani. Intanto, nell'attesa, continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, Sette la Resistenza. A domani, ciao.
1: Ciao, ciao, a domani.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
14: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
15: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce.
20: 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
21: Virgin Classics 1972.

0: Fino a quasi l'ultima nota di questa Southern Man in una classifica delle canzoni preferite di Neil Young, Southern Man, sta in alto, e insomma, viva le classifiche. Allora, se vogliamo parlare di classifiche, tra i migliori chitarristi va inserito anche Neil Young. Perché? Perché magari non tutti lo hanno ben messo a fuoco questa cosa, ma lui è un grande chitarrista, è un grande autore anche nella classifica degli autori. Come cantante, non bisogna necessariamente avere una gran bella voce per cantare, per essere un buon cantante. Ce lo dicono, ce l'hanno fatto capire Tom Waits, Bob Dylan e tanti altri. Neil Young ha un timbro vocale così, e tant'è che non è nella classifica dei 100 cantanti di tutti i tempi. E posso aggiungere un'ultima cosa? Adesso parliamo di questa classifica dei cantanti, ma io vi invito a leggere un libro di Luciano Federighi che si intitola proprio Le grandi voci della musica americana. Davvero è una... fatevi questo regalo. E adesso parliamo di questa classifica. Chi ci hanno inserito?
1: Allora, noi abbiamo la top 10 in realtà, quindi è possibile che nelle restanti 90 posizioni, ovvio che un posto per Neil Young ci sarà, rientrato nella top 10.
0: Okay.
1: Nella top 10 abbiamo al numero 10 Paul Hudson, il frontman del gruppo hardcore punk dei Bad Brains. Okay. Il nome d'arte con cui lo conosciamo è HR. Poi al nono posto Michael Jackson, preceduto da Mike Patton, la voce dei Faith No More. È probabile che molti non lo sappiano, lui possiede l'estensione vocale maggiore di qualsiasi altro cantante. Pensate, riesce a coprire 6 ottave, dicono che sia quello con l'estensione vocale maggiore nella storia della musica. Numero 7 per Ella Fitzgerald, al sesto posto Beyoncé, inserita nella top 10 dei migliori cantanti di tutti i tempi, sia come solista che come ex artista delle Destiny's Child. Anche Robert Plant e Led Zeppelin, prima di lei, al numero 5, preceduto da Marvin Gaye in quarta posizione. Al terzo posto Whitney Houston, secondo posto per Aretha Franklin, al numero 1 nella classifica dei cantanti più grandi di tutti i tempi, Freddie Mercury. Siete d'accordo o non siete d'accordo? So che l'argomento potrebbe creare qualche dibattito.
0: Il gusto personale, poi se si parla di ci parlavi di ottave, ma vero, vanno valutate soprattutto le doti tecniche, ma anche la capacità di modulare, poi il timbro.
1: Però
0: io ritengo
1: meritato,
0: che una bella voce calda insomma già sia avanti rispetto agli altri, ma vabbè.
1: È molto probabile che però poi questa classifica, che è stata fatta da un redattore capo di un'importante testata, abbia valutato non solo l'interpretazione,
0: speriamo, certo,
1: il peso nella storia della musica di questo personaggio. Quindi ci sta che Freddie Mercury sia il numero uno, dai.
0: Non so, io non voglio esprimermi perché...
1: Ah, quindi non sei dillo che non sei. Sei
0: Elvis
1: d'accordo?
0: Elvis il re, Elvis il re, mi vuoi farmi arrabbiare?
1: Tu
0: ci avresti
1: messo Elvis.
0: Ci mancherebbe, ma guarda te.
1: Vabbè, giusto. Cioè,
0: lasciamo perdere, va, andiamo a chiudere la trasmissione con... Yeehaw!
1: Oh, dai, questi piacciono, piacciono, sì. No?
0: Andrò ad ascoltarli in Toscana.
1: Benissimo, e quindi srotolate il tappeto rosso per questa band che arriva quasi sul finale, anzi sul finale di Walk and Talk con Roll Out the Red Carpet.

0: ci siamo divertiti, che dici?
1: The Ives, Roll Out the Red Carpet. Comunque, senti, no, devo dirlo. Devo dare un dolore.
0: Togliti
1: a chi tu
0: questo
1: sai.
0: Dente.
1: A me mi pare che Agnelli o Champagne gli piaceva freddo, comunque. Vorrei di niente, ma mi ricordo male io, forse. Vabbè, comunque.
0: Vabbè, domani pare che il nostro Antonello Pieroso sia qui personalmente. Te la vedi con lui.
1: Me la vedo con lui.
0: Porta i guantoni.
1: Sì, a lui piaceva freddo. Va bene, a voi come piace? Domani mattina, caldi o freddi?
0: Alle 6:30 su
1: qui.
0: Virgin Radio.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
4: SaTisPay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app SaTisPay.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esther Letto. Addio a Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore, dirigente sportivo, si è spento a Brescia nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche. Dopo un malore accusato a gennaio 2025, un lungo periodo di coma. Donald Trump ferma Project Freedom a un giorno dall'avvio dell'operazione tesa a scortare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'annuncio a sorpresa del presidente americano in un post su Truth, in cui spiega di averlo deciso alla luce dei progressi nei colloqui con l'Iran verso un accordo completo e definitivo. Chi mi critica per annunciare il Vangelo e predicare la pace, che lo faccia con la verità. È la replica di Papa Leone XIV a Donald Trump, che lo ha accusato di mettere in pericolo molti cattolici. Il pontefice ricorda: la Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Andrea Sempio, oggi in procura a Pavia, non risponderà alle domande dei PM. È l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa 19 anni fa. I suoi legali hanno deciso di conferire incarico ad uno psicoterapeuta affinché rediga una consulenza personologica sul 38enne. In contemporanea sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco. 50 anni fa il terremoto del Friuli, che costò la vita a quasi 1000 persone, 3000 i feriti, in 200.000 persero la casa per la distruzione di interi paesi, ma il territorio seppe rialzarsi diventando modello di rinascita. Oggi ricordo a Gemona con Mattarella e Meloni. Calcio, l'Arsenal batte l'Atletico Madrid 1-0 e si qualifica alla finale di Champions, che si disputerà il 30 maggio a Budapest. Troverà la vincente di stasera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 51 tangenziale est di Milano crea code allo svincolo Rubattino, Segrate, Città di Studi, in direzione Lecco. Incidenti anche sulla 55 tangenziale sud di Torino, nei pressi dello svincolo di Autoporto Sito verso l'interconnessione tangenziale nord, e sulla 21 Torino-Brescia, la barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Un altro incidente viene segnalato sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano Sorate e allaccio di diramazione Roma Nord. Code a tratti per traffico invece tra Firenze Sud e Scandicci. Code allo svincolo di Bergamo lungo la 4 Torino-Trieste a causa del traffico intenso. Coda sempre per traffico sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Livorno. Mentre lungo la statale 456 del Turchino sono segnalati lavori di manutenzione tra Fado e Mele. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
9: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 6 maggio 2026. Siamo tornati in diretta con Morning Glory. Io sono Alteria, Super Toki in regia. Ieri è stata una giornata molto particolare. Non ero in diretta con Morning Glory. Ringrazio che ti passa che mi ha sostituito, ma c'è un però. Oggi voglio davvero raccontarvi una giornata pazzesca, quella di ieri. Ho vissuto un'esperienza che voglio condividere con voi assolutamente. Basta, non dico di più per adesso. Invece cosa vi dico? Che intanto mi siete mancati tantissimo, e allora ecco le coordinate: 342 41 41 411 per lo sberbem del mercoledì mattina. Oltre alla mia esperienza di ieri avremo occasione di aggiornarci su tutto ciò che riguarda il mondo del rock, ma soprattutto, Toki, lo sai che questa mattina iniziamo a bomba con quello che è il nuovo singolo delle Pietre Rotolanti del Rock, e quindi il ritorno dei Rolling Stones. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

i Rolling Stones, In the Stars. C'è tanto Rolling Stones in questo brano, cioè il suono è proprio il loro, è pazzesco, il loro sound. La chitarra di Keith Richards la riconosci tra miliardi e miliardi di chitarre. Lui dice: per me ciò che conta è il divertimento, sono fortunato a poter fare questo e spero che duri a lungo. Parola di Keith Richards, perché? Perché arriva il nuovo disco delle pietre rotolanti del rock, e segniamoci la data, 10 luglio, Foreign Tongues, lingue straniere. Questo è la traduzione del titolo. Hanno fatto di tutto per spoilerare il loro ritorno, hanno messo manifesti particolari in giro per le città, hanno rinnovato e aggiornato il sito, indizi dappertutto. Finalmente sappiamo appunto di questa grande novità. Possiamo anticipare che ci saranno super ospiti. Guarda, Tocchi, dico un nome a caso tra gli ospiti di questo nuovo lavoro dei Rolling Stones, anche Sir Paul McCartney. E oggi parleremo un bel po' di Paul McCartney, perché amici, ieri ho avuto occasione di passare 2 ore della mia vita insieme a lui, e quindi insomma, se avete domande su Paul McCartney, perché no, io cercherò di rispondere a tutto, poi vi spiego come mai ho vissuto questa esperienza con Virgin Radio, molto molto bella. Continuiamo con la musica, è il momento del boss, lui è Bruce Springsteen e questa è No Surrender.

0: Stavo leggendo i vostri messaggi. Buongiorno, buongiorno. Allora, mi fate sorridere perché ovviamente conoscete la mia grande passione nei confronti della musica, nei confronti del rock. Parlando della mia assenza di ieri, qualcuno dice l'unico motivo per cui puoi dire ieri non ci sono stata, insomma la giustificazione è che magari hai fatto colazione o merenda con una divinità del rock. Esattamente, ora non ho fatto colazione o merenda, però ve lo faccio raccontare da un ascoltatore.
1: Beh, materia, cioè, tu vuoi dirmi che hai passato
0: sì.
1: 2 ore con sì. una leggenda della musica a cui bene o male tutte le persone che ascoltano o che meglio ancora fanno musica nel bene e nel male si sono ispirati? Ma che figata, beata te. Ciao Max da Torino.
0: Sapete che beata te è la frase che mi sono sentita dire più spesso nelle ultime 24 ore. Ci sta, dai, tra poco entro nel dettaglio. Però voi sapete che arriva per la fine di maggio, il 29 maggio, The Boys of Dungeon Lane. È il nuovo lavoro di Sir Paul McCartney e c'è stata questa bellissima occasione di ascoltare il nuovo disco con Paul McCartney che traccia dopo traccia ha voluto raccontare come mai è nato questo pezzo, come mai ho scelto un determinato accordo, la produzione, i suoi racconti di gioventù legati alla città di Liverpool. Non sono mancate le storie ovviamente che girano intorno al mondo dei Beatles. È stato molto emozionante, quindi insomma avremo occasione davvero di andare a snocciolare tutte le belle storie di rock and roll che Paul McCartney ha condiviso con noi di Virgin Radio. Adesso però continuiamo con la musica di Virgin Radio. Noi fino alle 11 siamo qui. Riders on the Storm, non so come dalle vostre parti, dove mi trovo io ci sta perché c'è una pioggerellina quasi londinese, per stare in tema. Loro sono i Doors.

0: Riders on the Storm e i Doors. Che meraviglia, restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso, parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto!
14: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
20: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
19: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
21: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Fontaine's DC con Bug. Voi lo sapete che Fontaine's DC, prima di esordire come band, e che band, perché hanno avuto riconoscimenti importanti direttamente dalla città di Dublino, loro in realtà come primo passo si sono mossi nel mondo della poesia. Avevano pubblicato una raccolta di poesie inedite. Lui, il cantante Grian Chatten, ha raccontato un aneddoto carino. Quando era piccolino, suo papà se voleva dare lui delle figurine del calcio, chi non ha fatto la raccolta delle figurine del calcio, sì, le dava queste figurine, ma Grian Chatten prima doveva recitare una poesia, quindi è cresciuto proprio immerso in questo mondo della letteratura e poi ha sviluppato la sua arte come musicista. Noi restiamo insieme fino alle ore 11, assolutamente, abbiamo tantissime cose da raccontarci. Adesso You Ought to Know, lei è Alanis Morissette.

0: Why do you love me, Garbage? Restiamo insieme, Morning Glory, casa nostra. Tra poco un bel viaggio nella città di Londra.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.

0: 9 maggio, approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco
1: all'ora. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
12: Gold Espresso, ore 12.
11: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
20: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
24: Eurospin, la spesa intelligente.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
28: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
29: Revolver!
28: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici.
30: Sempre noi,
28: I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics
2: 1969.

0: Non vi nego che a sentire questo pezzo dei Beatles, Get Back, e a guardare anche il video su Virgin Radio TV mi fa un certo effetto pensare che ieri ho passato 2 ore della mia vita in compagnia di Paul McCartney. Dai, voglio raccontarvi bene questa esperienza vissuta con Virgin Radio. Città di Londra, Paul McCartney ha deciso di raccontare The Boys of Dungeon Lane, che è il nuovo album in arrivo il 29 maggio. Come? Davanti a una manciata di persone lui ha fatto ascoltare il disco e ha voluto introdurre ogni canzone raccontando magari una storia, un aneddoto. Aveva con sé una bellissima Martin, una chitarra acustica che ha preso in mano più volte. Ma tu sai, Tocchi, vedere le mani di Paul McCartney, mani che hanno scritto pezzi come Yesterday, Let It Be, Hey Jude, potremmo andare avanti ore a citare titoli incredibili, vedere dal vivo a 1 metro di distanza queste mani sulla tastiera di una chitarra acustica, tanta tanta roba, e sentire come ha costruito magari un giro di accordi che poi hanno portato a brani, beh, che già stiamo ascoltando, tipo Days We Left Behind e tutti i brani che faranno parte appunto del nuovo album. Cosa fai quando ti trovi Paul McCartney davanti? Lo studi, lo analizzi, scopri che è un essere umano e lo capisci da tante, ovviamente lo è, però sai, si idealizzano questi artisti grandiosi, queste divinità della musica, e è molto alla mano, molto simpatico, un sacco di battute. E poi mentre faceva ascoltare il disco, proprio vedevi intanto che tra sé e sé cantava tutte le parole dei testi, quindi proprio se le canticchiava. C'è quell'entusiasmo, quella passione del musicista che evidentemente non passa mai. Lui ne è la dimostrazione vivente. Cantava tutti i pezzi, mimava, no, con le mani, faceva del air drum, air guitar, quindi davvero se l'è goduta alla grande, e ovviamente noi ancora di più perché hai davanti una leggenda che ti passa tutta questa energia. Tante storie anche per quanto riguarda il mondo dei Beatles, chiaramente, perché lui in questo nuovo album mette un sacco di nostalgia e di malinconia anche legata al passato, quindi ha raccontato di quella volta che con George Harrison fecero l'autostop e sono successe un sacco di cose bizzarre. Ringo Starr, che è presente in un brano del disco, e quindi insomma ha raccontato della loro grande amicizia. Bello, ragazzi, posso dirvi, bello bello bello davvero. Noi aspettiamo un nuovo lavoro, The Boys of Dungeon Lane, e nel frattempo ci godiamo Paul McCartney con il singolo Days We Left Behind.
1: Hello, I'm Paul McCartney, and the music I love is on Virgin Radio. Look.

0: Come on and play, il suono degli Offspring, restiamo insieme, seconda ora di Morning Glory, fino alle 11 siete su Virgin Radio insieme a me.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: L'ora esatta è offerta da
5: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
0: Giustamente Toki dice, ma insieme a me chi? Insieme a me ci sono io che sono Alteria, Super Toki, regia, Morning Glory, casa nostra, belli comodi. Ah, come si sta bene. Fino alle 11 tra poco parleremo di un club del libro, quindi letture interessanti, e poi vediamo se avremo occasione di ascoltare qualcosa di nuovo, nuovi concerti in arrivo, nuovi dischi, litigi in giro per il mondo del rock, ce n'è di roba, quindi insieme vicini fino alle 11, Morning Glory.

Choose My Life, White Lies, le bugie bianche. Esistono le bugie bianche? Tu le esistono, dico, ma sei d'accordo, Toki? Ci sta ogni tanto dire una bugia a fin di bene? Sì, a me no. Di a me una bugia a fin di bene, vengo lì, guarda, a proposito di white lies, white, colore bianco, oggi è la giornata, guarda che collegamento che ti sto facendo, oggi è la giornata del colore, si festeggia il colore, e quindi perché no non fare un ripasso generale di quelli che sono i significati legati ai colori primari. Dai, vado a prendere quelli basici, tipo se scegli il colore rosso, e noi qui Virgin Radio siamo molto molto rossi, è colore di forza, di vitalità, di leadership. Se invece ti piace il blu rappresenta la calma, l'onestà, la fiducia. Ne pesco un altro, color giallo. Io sapevo dell'invidia il giallo, invece leggo che ricorda il sole, energia e vivacità. Il nero, mio colore preferito, concretezza, beh del resto, qualità, beh del resto, autorità e serietà, la mia descrizione. Mi sta guardando con una faccia particolare. Vabbè, non vi chiederò qual è il vostro colore preferito, però sappiate che oggi avete possibilità così di riflettere sui colori che avete addosso e tutto intorno a voi. Tra poco arriva il free ticket, ve lo dico. Ah sì, due biglietti per un bel concerto firmato Virgin Radio, quindi state sul pezzo. Arriva Billy Idol, Hot in the City.

Loro ritorno, bene bene bene, tante cose accadono nel mondo del rock e del metal. 14 di maggio arriva il documentario definitivo Burning Ambition, documentario che parla degli Iron Maiden, la loro storia, le loro mille avventure, l'arrivo di Bruce Dickinson, gli anni 90 che sono stati anni difficili e poi il ritorno grandioso e poi una frase di Dickinson che dice il mondo ha bisogno degli Iron Maiden, altra frase che secondo me è una bella provocazione, voglio sapere un po' cosa ne pensate, sono abbastanza d'accordo, cioè non esiste una band con un'immagine più riconoscibile degli Iron Maiden. Questa frase l'ha detta Lars Ulrich dei Metallica, lui dice che nessuno come i Maiden ha creato un immaginario che risulta essere subito riconoscibile. Pensate a Eddie, il mostro, no, dei Maiden, beh, ci sta. Ora, se è la più riconoscibile in assoluto come band nella storia del rock, non lo so, diciamo che se la giocano con altri loghi ed immagini molto potenti. Dai, lo sapete che quando escono fuori queste questioni mi piace tirarvi in ballo. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, facile, indolore, qual è secondo voi la band che ha l'immagine, il logo, il simbolo più potente in assoluto, quella che proprio subito vi si crea nella mente l'immagine, no, di questa band, di questo artista. Fatemi sapere, siamo curiosi. Colin Elvis, Salto all'indietro 1991, arrivano i Dire Straits e siete su Virgin Radio.

0: Just Wait con Colin Elvis. Vi ho raccontato del documentario in arrivo sul mondo Iron Maiden e ho detto che Lars Ulrich dei Metallica dice: beh, i Maiden in assoluto sono la band con l'immaginario più riconoscibile, anche il logo, il faccione di Eddie, il mostro Iron Maiden, è in assoluto il più riconoscibile nella storia del rock. Ho chiesto il vostro parere, secondo voi chi vince con l'immagine tra le band rock?
1: Beh ragazzi, gli Iron Maiden per carità, ma gli AC/DC dove li lasciate? Non sono riconoscibili, forse, senza forse, i più riconoscibili, più del meglio.
0: Sai cosa? Noi torniamo Morning Glory casa nostra proprio con il suono degli AC/DC.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Only goal.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
18: 1, 2, 3!
19: Team, battiti!
16: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,
5: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
20: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
21: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
22: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
21: Allora corro subito.
22: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
24: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
26: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Sì, si parlava di band nel rock con immagine fortissima, qualcuno, molti di voi avete citato proprio gli AC/DC, ma sentiamo qualche messaggio.
1: Ciao Arteria, secondo me la band più riconoscibile per il logo sono i Motorhead, in assoluto.
0: Dai.
1: Buona giornata.
2: Ciao Arteria, secondo me l'immagine più potente in assoluto è quella dei Motorhead, il mitico cane incazzatissimo. Ciao Adriano da Moncaglieri.
3: Va bene, riconoscibili senz'altro, ma i Kiss dove li mettiamo?
4: Sberebem, direi che i Rolling Stone sono unici e inimitabili.
0: Allora, io avrei detto la lingua degli Stones, devo essere sincera. Tantissimi messaggi per i Motorhead, il loro simbolo effettivamente, che tra l'altro prende il nome di Snaggletooth, è questo ibrido, mette insieme un gorilla, un lupo, un cane, con l'aggiunta di zanne di cinghiale sovradimensionate, e in assoluto è l'anima di Lemmy Kilmister dei Motorhead. La storia è questa, questo grafico, lui si chiama Joe Petagno, a matita ha disegnato questo animale mostruoso, prendendo ispirazione proprio da Lemmy Kilmister. Lemmy ha voluto aggiungere all'epoca elmo, catene, la saliva, gli spuntoni, la ruvidezza. Questo mostro appare sulla prima copertina album d'esordio dei Motorhead e poi da lì diventa in assoluto logo super super riconoscibile della band. Bravi tutti, grazie per le vostre risposte. Adesso Buddy Holly, loro sono i Weezer.

0: semplicemente io amo il rock and roll. Non c'è altro da aggiungere, direi.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

Nuovo singolo per i Black Moods, Time Bomb. Vogliamo creare ancora un po' di hype e di suspense. Tra poco arriva il free ticket. State attenti. Prima però ci gustiamo insieme i Linkin Park.

0: Leave out all the rest, Linkin Park, dai, ci siamo. Lo lanciamo sto free ticket oggi o no? Sì, lo lanciamo adesso. Due biglietti per il concerto dei Jethro Tull. Gli storici Jethro Tull arrivano il 10 luglio al Pistoia Blues. È un concerto firmato Virgin Radio. Se volete questi due biglietti dovete chiamare in frettissima 800 32 43 30. Vi stiamo aspettando.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani, di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
6: e di vincere, Antonella.
7: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: 1, 2, 3!
9: Team, battiti! Life Spring! Grazie Ferrara!
10: Com'è? Grazie per prima di me.
11: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
13: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
14: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
21: Matteo!
22: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
23: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
24: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
23: L'ha applicato da sola?
24: Ma certo, pennello, polso e voilà!
23: L'allievo che supera il maestro!
25: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
26: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
27: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
28: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
27: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da un litro e mezzo a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
26: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
29: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più.
30: One, two, three, let's go.
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Virgin Classics 1978.

0: Sen, allora abbiamo lanciato l'appuntamento free ticket, due biglietti per i Getrotal, 10 luglio saranno al Pistoia Blues, questa mattina la più veloce. Buongiorno Cristiana.
1: Buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene, sto per andare al lavoro.
0: Bene, sentivo che chiacchieravi con Toki nel fuori onda, tipo, ma che domande mi fa il Tiri? Domande...
1: Sì, mi mette ansia questa
0: allora, 7x8? No, scherzo, no, scherzo. Non saprei rispondere. No, guarda, anch'io non saprei rispondere al volo. Senti un po'. Dai, invece, stiamo nel nostro. Da dove ci ascolti?
1: Allora, sono di Bellaria a Rimini.
0: Ok.
1: Zona mare.
0: Beh, bellissima zona. E stai andando al lavoro? Sì. Cosa fai nella vita?
1: Allora, faccio tanti lavori, però per lo più lavoro in una mensa scolastica, quindi lavoro a contatto con i bambini.
0: Sei circondata dalla gioventù, bellezza,
1: esatto,
0: bellezza.
1: E dalla confusione.
0: Senti, noi invece ti mandiamo a Pistoia per il Pistoia Blues, che è un bellissimo festival,
1: yes,
0: a vedere e
1: esatto,
0: ascoltare la storia del rock, del progressive rock, i Getrotal. Quindi buon divertimento, ok?
1: Grazie infinite, sarà un'esperienza splendida.
0: Poi ce la poi ce la racconterai. Cristiana, ti mando
1: volentieri
0: un abbraccio.
1: Grazie altrettanto, buona giornata.
0: A te, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Si continua con la musica, questa è la bombetta delle sorelle Warning, il singolo si intitola Cherosene, voi siete ovviamente su Virgin Radio.

0: Si intitola Kerosene, sono le Warning. Adesso arriva Long Plane Stories, Paola Mongeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mongeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mongeri e oggi vi parlo di Black Sabbath e di un brano che diventa un classico dell'heavy metal. Esce nel 1970 sul secondo album della band di Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward e Ozzy Osbourne, e si intitola Iron Man. Il primo album dei Black Sabbath, uscito nel 1969, è stato un successo inaspettato. Non avevamo neanche le canzoni, ha detto Tony Iommi. Ozzy e gli altri mi dicevano solo: vediamo se riesci a battere il tuo ultimo riff. A novembre del 1969 i Black Sabbath trovano un ingaggio di 6 settimane al Beat Club in un hotel di Zurigo in Svizzera, dove suonano fino a 7 volte al giorno per 45 minuti. Ed è lì che nascono le canzoni del secondo album, Paranoid, che esce il 17 settembre del 1970. Il produttore Andrew Watt, che ha registrato con Ozzy i suoi ultimi 2 album, ha raccontato come lavora in studio. Canta una strofa ed è intenso, anche se non perfetto. Poi la canta ancora nello stesso modo, si raddoppia e suona come Ozzy. Nessuno è così bravo, lui è il vero Iron Man. Ozzy è sempre stato Ozzy e quando entra il Regent Studios di Londra nel giugno del 70 con i Black Sabbath per registrare il secondo album Paranoid, vuole lasciare il segno con la potenza, l'immaginario e il volume, e seguendo la sua adorabile follia inventa cose che funzionano però benissimo. Tony Iommi fa un riff di chitarra metallico e poderoso e Ozzy dice: sembra il rumore di un grande tizio di ferro che cammina. Poi si diverte a ripetere I am the Iron Man, creando il primo supereroe heavy metal della storia, e alla fine la canta attraverso le pale di un ventilatore acceso al massimo per creare un effetto distorto e surreale. Bill Ward crea un suono scuro di batteria che sembra la colonna sonora di un film horror ambientato nello spazio. Geezer Butler si inventa un testo assurdo in cui un uomo viaggia nel futuro e vede l'apocalisse. Torna nel presente, imprigionato in un corpo di metallo, nessuno gli crede, viene emarginato e ridicolizzato e si vendica della cattiveria dell'umanità causando lui stesso l'apocalisse. Nasce così una canzone che non poteva che diventare un inno heavy metal senza tempo, Black Sabbath, Iron Man.

0: protagonisti di Long Plane Stories. Che figata, possiamo dirlo. Grazie a Paola Mongeri per le belle storie di rock and roll ogni giorno. Noi siamo arrivati alla fine di Morning Glory, abbiamo chiacchierato, vi ho raccontato la bella esperienza di ieri a Londra e secondo me avremo ancora occasione di parlare di Sir Paul McCartney nelle prossime ore. Ringrazio Super Toki in regia, ringrazio Michele Primi, arriva Giulia Salvi con Personal Giulia, un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virgin Radio.

0: Radio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Satis Pay. Dividi tutto in tre rate senza interessi. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni sull'app Satis Pay.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
5: It's 11 a.m.
0: Personal Giulia, in collaborazione con
6: Franco Rosso. Parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
7: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
7: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
8: Ma certo, alle 11 ogni giorno partono le tre ore di Personal Giulia. Ci sono io con voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Accendete la radio, l'autoradio, ascoltateci da virginradio.it o guardate la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, onnipresenti anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Parlo al plurale perché io sono Giulia Salvi, ma qui alla mia sinistra c'è Darren Bassi in regia, c'è anche Riccardo Buccero per la parte autorale. Tutti voi che scrivete al 342-414-1414. Partiamo con i Baby Shambles, questa è Nothing Comes to Nothing.

Baby Shambles con Nothing Comes to Nothing, uno dei grandi progetti del buon P. Doherty, che ha rimesso in piedi da poco i Libertines e si appresta a tornare anche nel nostro paese. Cari amici della vostra Giulia Salvi, questo è Personal Giulia. Tra poco parliamo di John Lennon, ma sono tante le novità perché c'è tanta carne al fuoco. Avremo anche il nuovo singolo dei Rolling Stones, si chiama In the Stars. Si avvicina l'arrivo del nuovo album Foreign Tongues, che esce il prossimo 10 di luglio al 90%, perché sulla data non c'è mai stata la comunicazione ufficiale, però insomma c'è tanto che bolle in pentola e questo ci rende molto molto felici. Ci sono gli U2 a Personal Giulia, questa è Song of the Future.

Boys Don't Cry, The Cure 1980, reincontrastati del Firenze Roxy il prossimo 14 di giugno. Non vedo l'ora di essere sotto a quel palco. Parliamo della leggenda di John Lennon e del regista Steven Soderbergh, premio Oscar nel 2001 con Traffic. Ha rivelato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale generativa per il suo nuovo documentario che si intitola John Lennon The Last Interview. Soderbergh sta collaborando con gli eredi del compianto Beatle per dar vita all'ultima intervista che rilasciò, in cui promuoveva l'album Double Fantasy insieme alla moglie collaboratrice Yoko Ono. Il compito del documentario è dare un aspetto visivo ad un'intervista che sì, conosciamo perfettamente, ma che è solo audio. Gran parte del materiale infatti sarà d'archivio, tuttavia il regista ha rivelato che il 10% del film sarà composto da filmati generati dalla AI, che ritrarranno momenti surreali che a suo dire non sarebbero possibili con metodi creativi tradizionali. Il regista ha ammesso anche che l'intelligenza artificiale è un argomento molto delicato. Dice: ci sono due modi di usarla. C'è un modo di usare la AI il cui intento è quello di ingannare o manipolare qualcuno, di creare un'immagine che si vuole fargli credere reale. E poi c'è un utilizzo, che è quello che stiamo facendo nel documentario, in cui è ovvio che si tratti di AI e che questa viene utilizzata essenzialmente nello stesso modo in cui si userebbero gli effetti visivi, la computer grafica o qualsiasi altro tipo di tecnologia non fotografica. Ha anche spiegato il supporto del figlio Sean Lennon, figlio di John e di Yoko Ono. Gli ha chiesto: cosa pensi che avrebbe pensato tuo padre di questa AI? E lui ha detto: avrebbe voluto sperimentarla, amava tutte le nuove tecnologie. Tutti i Beatles amavano sia la sperimentazione che le nuove scoperte, appunto, in fatto di tecnologia, quindi avrebbe amato provarla. Il documentario John Lennon The Last Interview sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes proprio questo mese. Queens of the Stone Age, con loro invece l'appuntamento è a Die Days il prossimo 6 luglio. Papier-Mâché.

0: Paper Machete, Queens of the Stone Age, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
8: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata.
8: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
10: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750€ grazie a 2.000€ di bonus rottamazione Ford.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000€. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Sai che suono ha la serata perfetta?
15: Deliveroo!
14: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Fallen in Love di Aerosmith 1997 dall'album Nine Lives qui su Virgin Radio. Abbiamo il nuovo singolo dei Rolling Stones e più tardi però nella nostra seconda ora insieme. Ora invece c'è Doors, il nuovo singolo di Noah Kahan, che nell'epoca della musica superficiale, breve e senza spessore è riuscito a crearsi una bella storia di successo senza tormentoni, ma attraverso canzoni vere, parole pesanti e tanta tanta musica dal vivo, che ha creato un rapporto di fiducia con il pubblico, tanti tour sold out e un passaparola che lo ha portato a questo punto. Lui è classe 1997, molto giovane, nato nel Vermont, cresciuto in un contesto rurale lontano dai grandi centri musicali. Ha costruito la propria identità su una scrittura confessionale, diretta, a volte cruda, parlando di ansia, di isolamento, di salute mentale, diventando una voce riconoscibile per tutte le generazioni post-pandemiche. Tutto è cominciato con il suo terzo album, Stick Season, del 2022, che è diventato un vero e proprio caso mediatico, perché appunto senza tormentoni è rimasto tanto in classifica e ha venduto veramente tante copie. L'ultimo album, The Great Divide, è uscito lo scorso 24 di aprile. Dice lui: da un lungo silenzio nasce un divario, una vasta distesa che richiede attenzione. Vedo vecchi amici, mio padre, mia madre, i miei fratelli, il me stesso di un tempo, il grande stato del Vermont. Vorrei gridare questi sentimenti, gesticolare selvaggiamente verso figure dall'altra parte, ma la mia voce è diventata rauca e flebile dopo anni passati a scalare una scala verso quei sogni folli e vorticosi che si sono materializzati davanti a me. E con queste note poetiche di Noah Kahan ci ascoltiamo il nuovo singolo su Virgin Radio, si chiama Doors.

Sir My Soul, Depeche Mode, un pezzo del 2013 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Nella seconda ora il ritorno dei Rolling Stones. Dopo Rough and Twisted arriva il primo singolo ufficiale dal nuovo album Foreign Tongues, visto che Rough and Twisted era uscito sotto lo pseudonimo di Cockroaches. Lenny Kravitz, nostro rock ambassador, arriva in Italia il 12 giugno, lo fa al Firenze Rocks. TK421.

0: TK421, Lenny Kravitz, tra poco a Personal Julia, un classico dei Clash.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
6: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
14: Sherlock Holmes, James Moriarty.
13: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
15: L'unico modo per uscire è insieme.
13: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
21: Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
23: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
27: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
28: Virgin Classics 1980.

Police, My Back, The Clash, 1980, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo dei Kasabian perché presto arriverà anche il nuovo album Act Third, registrato tra The Surgery e Club Ralph, con produzione firmata proprio dallo stesso Sergio Pizzorno, The Surgery, insieme a Mark Ralph. Il lavoro comprende 13 tracce e si inserisce nel percorso più recente della band. Il post Tom Megan, che ha lasciato la band, è stato allontanato nel 2016. Il nuovo percorso della band è sempre più incentrato sulla scrittura, ma soprattutto sull'impatto visivo, tant'è che i Kasabian sono tornati un po' a quelle sonorità di metà anni 2000-2008, insomma, quando facevano anche tanta dance. Infatti ci sono anche tante collaborazioni all'interno di questo disco. I Kasabian presenteranno il nuovo materiale anche in Italia. L'unico concerto è quello del 24 di luglio al Noisy Naples Fest a Napoli. Act Third esce il prossimo 17 di luglio e si tratta del nono album in studio. Dopo Hippie Sunshine, il singolo e Great Pretender, loro sono i Kasabian.

Bittersweet Symphony, The Verve 1997 dal capolavoro Urban Hymns. Spero siate pronti ad ascoltarla dal vivo il prossimo 21 giugno, la prima estate festival a Lido di Camaiore. Non so se vi è mai capitato, se avete mai avuto la fortuna di sentirla cantare da Richard Ashcroft davanti a voi, ma quando parte, di solito lui chiude proprio i suoi concerti così, è un'emozione davvero incredibile anche per quelli che magari non sono dei fan accaniti come la vostra Giulia Salvi. Ci vediamo su proprio i suoi concerti così, è un'emozione davvero incredibile anche per quelli che magari non sono dei fan accaniti come la vostra Giulia Salvi. Ci vediamo

0: Sword Eye, loro sono i Leap, chiudono la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. In arrivo le news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
2: TGcom 24. Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Nell'inchiesta

0: Sul delitto di Garlasco, interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. L'unico indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Ieri ascoltate le gemelle K, cugine della vittima. I PM ipotizzano un rifiuto sessuale di Chiara Poggi e analizzano i file protetti nel suo PC. Porta container francese attaccata a Hormuz, danni alla nave, colpito l'equipaggio, evacuati i feriti di nazionalità filippina. Intanto la Casa Bianca sospende il Project Freedom, l'iniziativa militare statunitense per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto. La Chiesa pronunci parole chiare per le vittime di violenze e guerre. Così il Papa all'udienza generale in San Pietro. Prevost riceverà Rubio domani dopo il nuovo attacco subito da Trump. Il capo diplomazia USA proverà a ricucire lo strappo con la Santa Sede. Addio a Evaristo Beccalossi, bandiera dell'Inter, aveva 70 anni, numero 10 eclettico, vinse uno scudetto in nerazzurro, ricoverato a Brescia era in condizioni critiche dopo il malore nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. L'ONU a Israele, rilasciate i due membri della flottiglia ancora in stato di fermo. Non è un crimine cercare di portare aiuti a Gaza, scrive in una nota l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Un centinaio gli attivisti bloccati il 30 marzo dalle forze ebraiche mentre si trovavano in acque internazionali al largo di Creta. L'antitrust avvia istruttorie su società di Glovo e Deliveroo Italy. Le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Glovo risponde: collaboreremo con le autorità. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: The Fixer, i Pearl Jam che inaugurano la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo di amici a quattro zampe. Proprio poco fa mi ha scritto un'amica che per me è una vera sorella, che una volta al mese fa una terapia in ospedale a Modena e ogni volta c'è un cagnolino diverso, un cagnolino nuovo. Questa volta andiamo all'ospedale Meyer di Firenze, dove la Pet Therapy introduce per la prima volta il gatto Pitagora nella fattispecie, un gatto rosso, affettuoso, coccolone, generoso, dispensatore di fusa. Questo micio ha compiuto un'impresa destinata a passare alla storia dell'ospedale pediatrico fiorentino. È il primo felino a varcare la soglia del Meyer nell'ambito di un progetto di pet therapy. Il micio ha trascorso un paio d'ore in uno dei reparti più delicati, quello destinato ai pazienti e alle pazienti della psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Meyer fu il primo centro sanitario pubblico che a livello nazionale introdusse gli interventi assistiti con gli animali, la pet therapy, inserendoli all'interno del protocollo sanitario e conferendo loro la dignità di una vera e propria terapia. Da 25 anni i cani sono protagonisti dell'ospedale Meyer e ora il passo in avanti è stato proprio quello di introdurre il gatto. L'animale è indicato soprattutto per quei pazienti che, come quelli che abbiamo appena citato, hanno difficoltà a fidarsi e a creare legami. Allora salutiamo tutti i pazienti che ci ascoltano da tutti gli ospedali d'Italia, tutto il personale, perché sappiamo che in alcuni reparti Virgin Radio è presente e questo ci fa molto molto piacere. Ci sono i Mumford & Sons su Virgin Radio, questa è Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

1987 per Need You Tonight, il sound inconfondibile degli In Excess, la voce di Michael Hutchence. A Personal Giulia su Virgin Radio, andate su virginradio.it, amici miei, nella sezione dei contest c'è di tutto di più. Ci sono album in tiratura limitata, ci sono i biglietti per i concerti più belli dei prossimi mesi. Dovete soltanto iscrivervi alla nostra community, ed è una cosa semplicissima, e giocare nella speranza di portarvi a casa i nostri super premi. Ci sono anche i Cranberries e questa è All Over Now.

0: All Over Now, i Cranberries su Virgin Radio. Tra poco Personal Giulia, il nuovo singolo dei Rolling Stones.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani, di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Uno, due, tre!
9: Team, battiti!
10: Prima di lei, perché sono così.
1: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
11: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
12: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
11: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
15: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
14: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
16: Non sto nella pelle.
14: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere.
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it.
2: McCafé, dove è bello ritrovarsi?

Pretty Fly for a Wild Guy, gli Offspring a Personal Julia. È arrivato il momento di parlarvi del nuovo singolo dei Rolling Stones. Dopo il singolo a nome Cockroaches, distribuito in edizione limitatissima nei negozi di dischi sparsi nel mondo, e tutti gli indizi che erano circolati nelle ultime settimane, ora è ufficiale. Il nuovo album degli Stones, Foreign Tongues, esce il prossimo 10 di luglio e arriva 3 anni dopo Hackney Diamonds. Il primo singolo ce lo stiamo per ascoltare, si chiama In the Stars, parla di destino e fortuna. È uscita anche Rough and Twist della canzone pubblicata a nome Cockroaches, che sarà anche la opening track, quindi la prima canzone presente sul disco. Il singolo fisico contiene sia Rough and Twisted che In the Stars ed esce il 15 di maggio. L'album contiene 14 pezzi ed è prodotto, come il precedente, da Andrew Watt, realizzato in un posto bellissimo, il Metropolis di Londra, dove ho avuto la fortuna di entrare quando si parlò del nuovo album di St. Vincent, registrato dai 3 membri della band, affiancati da Daryl Jones, Matt Clifford e Steve Jordan. Per Keith Richards, Foreign Tongues è in continuità con Hackney Diamonds ed è stato fantastico, dice, lavorare di nuovo a Londra e avere quell'atmosfera londinese intorno a noi. È stato un mese di grande intensità. Per me ciò che conta è il divertimento e sono fortunato a poter fare questo, ma soprattutto spero che duri ancora a lungo. Si chiama In the Stars, è il nuovo singolo dei Rolling Stones.

Non ci si sbaglia, sono i Rolling Stones, il nuovo singolo è In The Stars, secondo inedito tratto da Foreign Tongues che esce il 10 di luglio. La copertina, ne abbiamo parlato in questi giorni, è dell'artista americano Nathaniel Mary Quinn, che dice: creare la copertina dell'album dei Rolling Stones è un onore artistico, un dialogo con una delle forze più durature della storia culturale. È vero, parliamo di una delle band più longeve della storia della musica. C'è spazio anche per gli Oasis a Personal Julia, Let There Be Love.

0: Ma tanto il mondo è gestito da coloro che non ascoltano mai la musica.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.

0: The Dark Side, loro sono i Muse, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Per la vostra prossima vacanza fate il pieno di bellezza con la Grecia di Franco Rosso e scegliete l'itinerario perfetto per scoprire l'essenza del Mediterraneo. Dall'imponenza della storia ad Atene nel Peloponneso fino al relax totale tra i pini marittimi e le acque color smeraldo di Schiatos e Skopelos. Senza dimenticare il fascino cosmopolita di Rodi e Corfù, dove ogni tramonto racconta una storia diversa. Ogni tappa sarà un ricordo prezioso da custodire per sempre. La Grecia vi aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
17: La spesa intelligente.
18: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: 1, 2, 3.
20: Team, battiti, Light Spring. Grazie Ferrara.
21: Com'è? Ti vedrà sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
22: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
23: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
24: Virgin Classics
25: 1974.

Deep Purple con Burn, classico del 74. Prima abbiamo parlato degli Stones, dei Rolling Stones, come una delle band più longeve della storia della musica, e anche qui insomma c'è una gara dura. I Deep Purple tornano tra l'altro 2 anni dopo Equals One con un nuovo disco in studio, si chiama Splat, esce il prossimo 3 di luglio. Il frontman Ian Gillan dice: i Deep Purple di oggi somigliano molto a una versione attuale dei Deep Purple degli anni 70, di questi che abbiamo appena ascoltato. In pratica, al centro dell'album c'è un'idea di Ian: piuttosto che considerare la fine come distruzione, l'album la immagina come una trasformazione. Infatti il disco esplora la fine dell'umanità non in senso apocalittico, ma come metamorfosi oltre l'esistenza fisica. I Deep Purple sono in gran forma, riassume la band. Parliamo di lui, di Sir Paul McCartney. Il 29 di maggio esce The Boys of Dungeon Lane, e proprio ieri a Londra Sir Paul, il principe del pop rock, il re anzi del pop rock mondiale, ha suonato in un evento davvero esclusivo, intimissimo, per pochi eletti provenienti da tutto il mondo. Chiaramente Virgin Radio era presente, c'era la nostra Alteria che oggi con tanta emozione giustamente ha raccontato questo super evento. Penso che ci darà dei nuovi particolari anche nelle prossime puntate del suo Morning Glory. Queste Days We Left Behind, lui è Paul McCartney.

0: Sì, Princess, loro sono gli Spin Doctors che chiudono la seconda ora di Personal Giulia. Stiamo insieme su Virgin Radio fino alle 14.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
3: Style Rock. Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
3: Style Rock.

Sono gli Skunk Nancy, tanto parliamo di documentari in questi giorni, anche a Personal Giulia. I documentari sono il trend degli ultimi anni se si parla di musica e non solo. E parliamo allora degli Iron Maiden. Nei primi anni 80 gli Iron sembravano in missione, ma nel giro di pochi anni la vita in tour ha finito per logorarli. Stanchezza, litigi, faide allucinanti. Un nuovo documentario racconta quanto le cose si siano fatte difficili. Si vede il cantante Bruce Dickinson supplicare il manager Rod Smallwood di ridurre le date in calendario dicendo: la mia voce non si può riaccordare come uno strumento musicale. Alla fine sia Dickinson che il chitarrista Adrian Smith lasciano la band nel periodo d'oro, poi tornarono nel 99 per restare. Il documentario si chiama Burning Ambition e in una scena avvenuta attorno al 93, anno in cui è mollato la band, si chiede: vale la pena tutta questa follia? La risposta oggi non è retorica, dice: vale la pena e come? Quando te ne fai e quando te ne vai e vedi le cose con un certo distacco, capisci che è una cosa bella e che il mondo ha bisogno degli Iron Maiden. Attenzione però al punto di vista, perché è interessante. Nessuno vuole una geografia degli Iron Maiden. La gente vuole vedere tutto, le cose positive e quelle negative, perché quella dei Maiden è una storia di ambizione che brucia, ma anche la storia di un trionfo sulle avversità e sulla tragedia e tutte quelle cose tipiche dei rapporti familiari. Non è una cosa che puoi raccontare dall'interno, perché ognuno vede le cose in modo diverso e di conseguenza abbiamo chiesto a qualcun altro di occuparsi di questo mega documentario che racconta 51 anni di carriera. C'è anche Machine Gun Kelly a Personal Giulia, MGK con Fred Durst, Fix Your Face.

Wanted, Dead or Alive, i Bon Jovi 1987, il nostro rock ambassador John si prepara al ritorno dal vivo, sta facendo le prove con tutto il resto della band in New Jersey. La prima data sarà il 7 luglio al Madison Square Garden di New York, 7 le date in totale tra l'America e l'Inghilterra. Saranno davvero degli spettacoli unici, ai quali per la data del Madison Square Garden assisteranno anche due fortunati vincitori di Virgin Radio. E da un sondaggio che avevamo fatto qualche mese fa, Personal Giulia, in generale abbiamo visto che sono tanti gli italiani che sono riusciti a comprare i biglietti per vedersi i Bon Jovi che tornano dal vivo, sperando poi che questo esperimento riesca bene e che poi qualche altra data, magari in futuro, venga destinata al resto del vecchio continente, magari anche al nostro paese. Bring Me The Horizon, questa è Strangers. Maybe.

0: Strangers, Bring Me the Horizon, Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio i Garbage.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tanetag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal casa, Febal casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: 1, 2, 3.
16: Team, battiti like spring. Grazie Ferrara.
17: Com'è? Prima di me, prima di lei, perché sono così.
18: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
19: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro, formati assortiti da 1 chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
21: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
23: Sentiamo.
22: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
23: Wow.
22: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
23: E C?
22: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
23: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
24: Iperceramica.
25: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
26: Wow!
25: In viaggio fanno amicizia con tutti.
26: Piacere!
25: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
27: Bello il parapendio!
25: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Stupid Girly Garbage 1995 a Personal Giulia, ultimo live italiano della band di Shirley Manson, tour di addio 25 di giugno al Parco della Musica di Milano, chiaramente Virgin Radio e Media Partner. Per una band che decide di smetterla con i tour in giro per il mondo, c'è una band che invece vuole ripartire. I System of a Down, ne parlavamo anche ieri proprio qui su Virgin Radio, sono tornati ufficialmente in pista. Lo hanno fatto il 25 di aprile con il primo show del 2026, in attesa poi di dare il via al tour che li porterà anche il prossimo 6 luglio all'Ippodromo SNAI La Maura ad High Days. Per noi sarà una grandissima giornata e ci saremo tutti noi di Virgin Radio. L'ultimo live italiano della band risale al Firenze Rocks del 2017, quindi mancano da bene 9 anni. Come abbiamo detto ieri, la band si è esibita a Las Vegas all'interno del Sick New World Festival. Abbiamo parlato delle belle parole che hanno speso i membri del gruppo sul palco, della voglia di suonare nonostante le divergenze politiche ed ideologie all'interno del gruppo. I System of a Down hanno riacceso i motori con un set infinito. 25 pezzi, un vero sogno per i loro fan, ma soprattutto hanno fatto tutto questo in un momento simbolico anche per la collocazione temporale a ridosso della giornata di commemorazione del genocidio armeno, che è una ricorrenza profondamente legata alla storia della band. Il live, come dicevamo, 25 canzoni, ha dato ampio spazio all'album simbolo del gruppo del 2001, Toxicity, con 9 brani eseguiti come un blocco narrativo che riguarda il 25esimo anniversario del disco. Che dire, amici miei, possiamo soltanto sognare per il momento con la lunga scaletta che è stata pubblicata online e aspettare il 6 luglio. Michael Stipe con Andrew Watt, I Play the Fool.

the Bitter End, a Personal Giulia, in attesa che arrivi quel 6 novembre che ce li riporterà in Italia con il grande tour di celebrazioni per l'album del 96, Placebo, appunto, che esce in una nuova veste, reimmaginato, ricreato, Placebo Recreated, esce il prossimo 19 di giugno, e tutte le info che vi servono ve le dà il nostro sito virginradio.it. Entro il 2026 anche il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers, salto a 10 anni fa con questa Go Robot.

0: Robot, Red Hot Chili Peppers, A Personal Giulia. Tra poco l'ultimo blocco, si riparte con i Doors e un classico del 67.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: 1, 2, 3!
9: Team, battiti like Spring!
10: Grazie Ferrara!
11: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
12: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
13: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
14: Sì! Con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
18: Alcuni sono fatti per stare insieme.
17: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
19: Questo killer non sbaglia mai.
17: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
21: Che bel terrazzo!
22: Grazie!
21: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
22: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
21: Allora lo consiglio al vicino.
22: No!
21: Perché?
22: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
21: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
23: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
24: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.
26: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
27: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Virgin Classics 1967.

Break on through to the other side, The Doors, a Personal Giulia su Virgin Radio. Ma torniamo allo speciale evento che si è tenuto ieri a Londra agli Abbey Road Studios con lui, il grande Paul McCartney. Ieri ha presentato il suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane. C'era la nostra Alteria come inviata di Virgin Radio e Paul ha rivelato anche il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr. Il brano si intitola Home to Us e verrà pubblicato questo venerdì, l'8 maggio. All'evento esclusivo c'erano 50 fortunati fan e addetti ai lavori, appunto, dicevamo, in esclusiva per l'Italia, Alteria, che ha documentato tutto e potete trovare tutti i dettagli sul nostro sito. Paul ha sorpreso i presenti unendosi a loro all'interno dello Studio 2 di Abbey Road per condividere le storie e gli aneddoti che hanno portato alla genesi di questo disco. Dopo Days We Left Behind, Home to Us rappresenta il primo duetto di Paul con Ringo Starr dai tempi dei Beatles e ai cori ci sono anche Chrissy Hynde e Charlene Spiteri. Dice Paul: Ringo è andato in studio e ha suonato la batteria. Ho detto ad Andrew che avremmo dovuto creare una traccia e mandarla a lui, quindi questa canzone è fatta totalmente pensando a Ringo. Nello scrivere il brano parlo del mondo dal quale proveniamo. Come molte persone vieni dal nulla e ti costruisci. Ringo veniva dal Dingle ed era davvero dura. Diceva che veniva rapinato tornando a casa perché lavorava e ho costruito la canzone attorno a questa idea e gliel'ho mandato. Mi ha rimandato una versione in cui aveva solo aggiunto qualche riga al ritornello, così ho pensato che forse non gli piacesse. L'ho chiamato e mi ha detto che pensava che volessi solo che cantasse una o due righe. Dopo questo grande misunderstanding, alla fine ci siamo incontrati ed è lì che è venuto fuori il brano. Non vedo l'ora di ascoltarlo. Intanto, Wake Up Calling Papa Roach.

0: Wake up call, any Papa Roach, a personal Giulia. Su Virgin Radio arriva Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Foo Fighters e della canzone migliore che abbia mai scritto, come ha detto Dave Grohl. Parla della sua vita e della vita di tutti, perché tutti possono avere delle difficoltà, ma come canta in un ritornello travolgente, è in momenti come questi che impari a vivere di nuovo. Esce nel gennaio del 2020.

sarò mai un artista solista. Mi piace suonare con i miei amici e mettere insieme le persone, mi ha detto Dave Grohl quando ho avuto il piacere di incontrarlo a Barcellona. La sua carriera è una storia di passione, condivisione e spirito positivo che combatte contro le avversità. I Foo Fighters sono nati nel buio della fine dei Nirvana, mettendo insieme energia punk e melodie, ironia e rabbia. Con il terzo album There Is Nothing Left To Lose

Paul ha suonato la batteria con i Queens of the Stone Age nell'album Song for the Deaf e ha trovato l'equilibrio nel suono della sua band con il chitarrista Chris Shiflett e lasciando la batteria a Taylor Hawkins. È stato Taylor a fare diventare Dave un grande frontman, ha detto il bassista Nate Mendel. Infatti ci ha detto un giorno: dobbiamo suonare uniti e potenti, così lui può andare là davanti. Difficile. Taylor Hawkins è in ospedale per overdose. Dave Grohl si siede accanto a lui e lo aspetta prima di tornare in studio. Registrano l'album due volte e trovano il suono e l'energia di One by One, che esce il 22 ottobre del 2002, arriva al numero uno in Inghilterra e vince un Grammy Award. Nessuno di noi ha mai pensato

Roll celebra la forza del rock con Times Like This, e quando i Foo Fighters la suonano a Londra, allo stadio di Wembley, davanti a 80.000 persone, la sua riflessione personale diventa un inno. Mi sento diviso, devo restare o scappare via e lasciarmi tutto alle spalle? È in momenti come questi che impari di nuovo a vivere, è in momenti come questi che hai sempre di più e impari ad amare ancora. Questo è Times Like This, i Foo Fighters.

0: time again. I Foo Fighters con Times Like These. Ce li ha raccontati Paola Maugeri con l'On Plane Stories, che torna su Virgin Radio alle 17.50. Tutte le pillole, anche questa, le trovate quando e come volete con la nostra app e sul nostro sito virginradio.it. Da Giulia Salvi è quasi tutto. Saluto e ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Grazie amici miei per aver preso parte anche a questa puntata di Personal Giulia. C'è Ringo con Revolver, noi torniamo domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8.15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
9: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo.
1: Welcome.
0: E preparate le 2 ore fino alle ore 16 di buon rock and roll, di sorrisi, di energia, di cazzeggio, un po' di tutto, ragazzacci. In regia c'è lui, Super Toki.
2: Hey, no,
0: salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci porta fino alle ore 16. Poi sentiremo al settimo piano il Bonzo, che ci ha già mandato dalla redazione un po' di notizie. Oggi andremo in Australia. Credi di essere incinta di 3 gemelle, ma invece erano 4. Bene, in Germania ha rubati quasi 2 milioni di euro in monetine.

In Giappone ho scoperto un mini plutone ghiacciato con una sua atmosfera. Sapete che Bonzo c'ha quello così e ogni tanto lui è scienziato. E poi sul nostro sito, vi ricordo, virginradio.it, ci sono in palio i biglietti per Jack White 21 giugno Lignano Sabbia d'Oro Udine, Counting Crows in concerto a Roma il 14 giugno. Oggi avremo il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Star, questo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album Foreign Tongues, prevista per il 10 di luglio, e poi lo sport con il Bonzo. Detto questo, corriamo con la macchina del tempo, i nomi sono importanti. Oggi avremo a che fare con Hootie and the Blowfish, Foo Fighters, compleanno di Chris Shiflett, e poi ancora Linkin Park, Mick Jagger, Johnny Cash, che oggi nel 68 pubblicava Live at the Folsom Prison Blues. E poi oggi, 6 maggio del 66, Liash pubblicavano l'album 1977. Liash, i mitici.

0: classe 1996, gli Ash uscivano con quest'album, ma non mi ricordavo neanche più il video, pazzesco, però gli Ash mi piacevano poco ma è sicuro. Ragazzacci di Rock and Roll, ci colleghiamo col settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Girls from Ma, lei cosa faceva nel 96?
1: Allora, nel 96 mi spaccavo a male.
0: Vabbè, così male. Non è cambiato molto allora.
1: Perché... ero giovane, avevo 24 anni, partivo per il Sud America.
0: Ma andava a fare in Sud America?
1: A viaggiare, a vedere l'Argentina, il Perù, la Bolivia, tutto.
0: E il Putin Tour faceva lei, lo dico io, caro signor Bonzo. Senta, parliamo... Allora, volevi dirmi qualcosa, Tocchi? C'era un messaggio per il Bonzo, dimmelo pure.
2: Bonzo! Tu solo puoi risolvere questo dubbio prettamente linguistico culinario. Ma se il derivato di asciugare è asciutto, il derivato di prosciugare è prosciutto?
1: Sì, esatto, corretto.
0: Vabbè, ma senti, i suoi peggiorano, eh? Arriva l'estate, c'è il richiamo proprio del Bonzo.
1: Sì, si svegliano. La grande.
0: Vabbè, parliamo di calcio, Champions League, questa sera alle 21 c'è Bayern Monaco PSG.
1: Cavolo, la partita delle partite, andata 5-4 per i francesi, vedo favorito il Bayern Monaco.
0: E ieri sera partita. L'Arsenal ha vinto 1-0 con l'Atletico Madrid, che il Ciolo non ne aveva, eh?
1: No, non ci hanno veramente mai provato, proprio... Bisogna dire l'Arsenal ieri se l'è meritata la finale di Budapest.
0: Quindi avremo da una parte l'Arsenal, a Londra e poi il
1: Bayern Monaco. Probabilmente il Bayern Monaco. Io dico che sarà Arsenal-Bayern Monaco e vincerà. Beh, sulla partita secca poi può succedere di tutto.
0: Ben, c'è il tennis a Roma, internazionale d'Italia, in campo nel torneo maschile Arnaldi e Cina.
1: Esatto, e poi tantissime ragazze, la Stefanini, la Uggesi, Pigato.
0: Le conosce tutte lei?
1: La Grant, sì, la Brancaccio. Cioè, il meglio del nostro tennis a Roma. Elisabetta, bravissima.
0: Beh, tutte brave sono per lei. Lei è molto esperto sullo sport femminile più che maschile, Bonzo, eh?
1: Sì, soprattutto sul volley. Oggi parliamo di volley maschile, però.
0: Sì, cosa c'è?
1: Perché c'è gara 3 della finale di campionato, Brugio Civitanova, Umbria avanti 2-0 e potrebbero chiudere.
0: Va bene, allora, si ricorda quando ho presentato i Cockroaches qualche settimana fa, un singolo di questa band, Rough and Twister, che poi si era capito che erano i Rolling Stones.
1: Sì, e che ti avevano fatto anche un gran regalo perché ti avevano dato il disco
0: in
1: edizione numerata.
0: Copia numerata. Allora, l'album dei Rolling Stones ha preso vita insomma meno di un mese, no? L'hanno registrato a Londra, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, si sono riuniti, hanno preso un produttore molto bravo, Andrew Watt, che aveva già fatto Acne Demons, e quindi cosa possiamo dire? Beh, intanto che c'è Robert Smith nell'album e anche Paul McCartney, giusto?
1: Esatto, ma anche Chad Smith e Red Hot Chili Peppers.
0: Che figata!
1: E Steve Winwood anche.
0: Quindi avremo sorprese con i Rolling Stones a Virgin Radio.
1: Ne arriveranno di pazzesche.
0: Vabbè, intanto vi ricordo che l'uscita dell'album è prevista per il 10 luglio ufficiale e questa è In the Stars.

0: Audio Slave, Like a Stone, il grande indimenticabile Chris Cornell nel 2002. Poi troveremo ancora gli Audio Slave nella macchina del tempo la seconda ora, perché oggi nel 2005 davanti a 80.000 persone erano la prima rock and roll band americana a suonare a La Habana, Cuba. Bonzo! Non c'è Bonzo, no, pensavo fosse lì. È scappato via.
1: No!
0: Sai che è in agguato al telefono, hai capito? È in agguato al telefono. Va bene, corriamo anche perché abbiamo la novità Revolver, Daily Leap, l'album si chiama Entropy.

0: Flower is Never Day, il loro ultimo singolo. Siete con Ringaccio, questo è Revolver. 342-4141-4141 per i vostri pensieri da estrapolare dal cervelletto e buttarli nel WhatsApp radiofonico di Virgin Radio.
1: Buona giornata, Ringo e Toki. Siete tanto carini. Ciao!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Revolver.
22: Revolver with Ringo.
23: Virgin Radio.
24: Virgin Classics.
25: 1957.

0: Clash proprio oggi, 6 maggio del 68, pubblicava un live at Folsom Prison Blues. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: The Man in Black, il cowboy che vestiva di nero, sempre.
1: Che
0: sempre.
1: Meraviglia, lo amiamo.
0: Le piace il country, Tantissimo. Bene, caro signor Bonzo, voglio parlare, andiamo in Francia. Lei mi ha mandato una notizia di un cagnolino, ma è vero? Lazare, il cane più vecchio al mondo, quanti anni ha sto cagnolino?
1: 31.
0: Mamma
1: mia. Incredibile, incredibile.
0: Ma come fa un cagnolino così piccolo a avere 31 anni?
1: Eppure hanno fatto tutte le analisi, i controlli.
0: E del 95.
1: È nato il 4 dicembre del 95 ed è proprio da record, perché nessuno, soprattutto da sua razza così piccolino, stile tipo volpino, può arrivare a quell'età.
0: Un pomerania, siamo visto la foto, va bene, no, è incredibile, 31 anni un cagnolino, ma è una cosa meravigliosa, un record. Lei non ha mai avuto cagnolini, lei è solo
1: mai.
0: Gatti, no? Lei è un gattaro.
1: Sì,
0: lei,
1: io sono più gattaro.
0: Lei c'ha, come sta Dieghito, tutto
1: Dieghito
0: rosso?
1: Dieghito sta bene, benissimo.
0: Ma ce l'ha lei o ce l'ha di là l'altro?
1: No, è di là.
0: È di là, è di là.
1: Periodo.
0: Perché lei
1: ma
0: vive
1: tra poco arriva.
0: Questo dualismo qui, insomma, no, Monzo, c'è un po' di qua, un po' di là, ma quando è di là è abituato in un modo, giusto? Quando vieni di qua è abituato in un altro. Come riesce a...
1: No, sta bene.
0: Allora, ci racconti, lei si lasciò con la fidanzata e va sto gatto in mezzo, giusto?
1: Esatto.
0: Allora avete deciso, facciamo un po' per uno,
1: in
0: giusto?
1: Modo pacifico, che sì. Sta un tanto più nell'altra casa, ma viene a stare l'estate, sta da me.
0: L'estate?
1: E ogni qualche mese viene...
0: Ma quando viene lei, non è un po' stranito, insomma, la casa? No, chiedo.
1: No, è la casa dove è cresciuto, fa sempre le stesse cose, gli piace uscire sulle
0: quindi,
1: scale.
0: Quindi, diciamo, al gatto piace più stare da lei che dall'altra parte.
1: No. A me gli piace tutte,
0: cioè,
1: e due.
0: Lei cosa ne sa? Ha parlato col gatto, non ho capito io. Ma le piace il nuovo lavoro dei Blackstone Cherry Deep?
1: Tantissimo. Laughing takes the pain away.

0: It's Rock Show! Siamo nel 2001 con i Blink 182 a Virgin Radio, a Revolver. Ragazzacci, è il momento della cover experience.
1: Revolver. Cover experience.
0: Allora, abbiamo sentito prima Johnny Cash, perché abbiamo ricordato che oggi nel 68 naturalmente usciva Folsom Prison Blues. Io voglio andare a farvi sentire un pezzo di Johnny Cash, Big River, molto molto figo.

Little Reeve, Mr. Johnny Cash, ha detto: beh, voglio parlarvi di un progetto che lui fece, un super gruppo di musica country intorno al 1985. Johnny Cash chiamò con lui Willie Nelson, Waylon Jennings e Kris Kristofferson. Così sogno, ragazzi, spero che sogniate anche voi là fuori con gli Highwaymen, però con Big River. Yeah!

0: Big Riva di Johnny Cash rifatta con gli Highway Man, questo supergruppo. Proprio oggi, 6 maggio dell'85, usciva l'album di Highway Man, il secondo album, gli unici due album che ha fatto. Usciva nel 90, che si chiamava Highway Man 2.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: E ora la sfida finale. Cocktail,
8: spritz al tramonto,
7: colazione,
8: cappuccino vista mare,
7: estate,
8: crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
10: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
11: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur con l'area antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
22: Eurospin, la spesa intelligente.
23: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
23: No.
6: Virgin Radio. Revolver!

Life and Sound, il nuovo singolo di Brent Smith, i suoi Shine Down a Virgin Radio, l'altro si chiama 8. Siete con Ringaccio, questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Salutiamo tutti i bibidi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia. E nel loro mezzo, nel loro abitacolo, come colonna sonora hanno scelto Virgin Radio, avete fatto la scelta giusta. Vi voglio riportare ancora negli anni 90, ancora in America, un po' grunge. Voglio parlarvi di Soundgarden, progetto meraviglioso. Progetto che iniziò negli anni 80, a dire il vero, era l'84, quando a Seattle il batterista e cantante Chris Cornell mette sulla band insieme al basso Hiro Yamamoto, poi Kim Tajil e poi arriva anche un altro batterista, Scott Sunspeed, che e poi chiaramente viene nell'86, due anni dopo arriva il grande Matt Cameron. Insomma, si fa su questo progetto meraviglioso. 10 anni dopo la loro formazione dell'84, andiamo nel 94 per il Soundgarden, esce l'album Super Unknown e il pezzo capolavoro, ma capolavoro, tutte le TV musicali dell'epoca, tutte le radio dell'epoca mettevano, era Black Hole Sun.

voce di Dario Roucous, il cantante naturalmente di Hootie and the Blowfish. Se prima vi parlavo del grunge nell'84 con i Soundgarden, due anni dopo in Carolina, South Carolina nell'86, e si mettevano insieme appunto gli Hootie and the Blowfish, band che a me piace tantissimo ascoltare. Ragazzacci da rock and roll, questo salto indietro naturalmente negli anni 80 e 90 americani, rimaniamo in America ancora negli anni 80, addirittura all'inizio anni 80, perché adesso arriva il Revolver Cult, anzi vi porto nel punk americano. 1980 usciva Static Age, Static Age era l'album dei Misfits. DJ Ringo, Revolver Cult.

La potenza punk dei Misfits con Last Caress, Static Age, l'album dell'80, anche se l'album da Glenn Danzig venne registrato già nel 78, ma poi l'uscita naturalmente del 1980. Siete su Virgin Radio, ci catapultiamo negli anni 90, a Revolver, arriva Michael Stipe con gli R.E.M. 1991, album meraviglioso, Out of Time, questa è Shining Happy People.

0: Gli R.E.M. che ritroveremo proprio nella macchina nel tempo dopo, perché proprio oggi pubblicavano questo Shine Happy People alla voce femminile, la meravigliosa Katy Pearson dei B-52s. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Era sparito, si è fatto un tè, un caffè, cosa ha fatto?
1: No, eravamo una riunione.
0: Con le ragazze, con la Barbara...
1: Sì, qua si avvicina l'estate, si avvicinano i grandi eventi.
0: Non mi sembra qua, perché qui c'è gente che mi dice che sta nevicando, si sta addirittura... No, perché ride, scusi, sulle disgrazie altrui.
1: No, è vero, perché ho letto anch'io che addirittura...
0: C'è grandine ovunque.
2: Chi è? Buongiorno Ricaccio, sulla cresta dell'onda e della grandine, Milano Malpensa, disaster!
0: Ha capito, disaster.
1: Ah, quindi sta per arrivare anche in città.
0: Ma si fa, ma arriva verso Varese, perché deve spingerla qua? Non ho capito, Bonzo. Mentre in Australia parliamo di figli, di famiglia, crede di essere incinta di tre gemelli, che è una bellissima storia, ma in realtà sì, erano quattro. Ma che notizia è, scusi Bonzo, ma chi se ne frega? Io pensavo che mi dicevano, no, scopri allora, un altro padre.
1: No, è che è una cosa abbastanza rara per l'Australia.
0: Cioè loro per un sacco di mesi hanno pensato di avere tre figli in arrivo, giusto? Quindi hanno preparato tre completi. Giusto?
1: E invece erano tre femmine e un maschio, sono usciti, ma era dal 2020 che non c'era un parto quadrigemellare ed è il sedicesimo dal 2000, quindi insomma molto raro.
0: Come li hanno chiamati questi gemellini, scusi?
1: Allora, Amy, Amana, Amber e Amon.
0: Tutto con la A. Capito? No, è incredibile, no, la notizia allora sono felice perché è bello sapere che al mondo vengono fuori dei bambini, dei gemelli, tra l'altro mi fa ridere, tre femmine e un maschiettino, sarà una bella famiglia, però voglio dire, a chi gliene frega di sta storia, signor Bonzo, con tutto l'amore che voglio, cioè che cos'è? Non è che mi lascia con la bocca aperta sta notizia, Bonzo.
1: No, certo, però
0: lei è già un anno che è in calo, lei prima trovava delle cose divertenti, interessanti, che lasciavano la bocca aperto il pubblico, adesso che mi dice che sono nati quattro gemelli in Australia, venga qua, andiamo all'ospedale qua a Milano, a Roma, a Napoli, vediamo quanti ne nascono. No?
1: Non è così comune,
0: No, le piacciono i Muse?
1: Tantissimo.

0: Revolver.
1: Window.
0: Revolver.
1: Window.
2: Revolver.
3: Virgin Radio.

0: Era il 1999 quando usciva questa versione di Wicked Game rifatta dagli Imi di Willy Valo nell'album Razor Blade Romance, canzone che era di Chris Isaac, però dire molto bella questa versione. Prima i Muse con Be With You, prima ancora gli R.E.M. Shine Happy People, voi siete con Ringo, questo è Revolver. Ho scoperto che c'è gente che anche in casa qua in Italia ha quattro nomi con la A, cioè.
1: Guarda te che combinazione, Ringaccio, anche noi in casa con i gemelli abbiamo tutti il nome per A. Ah. Alberto, Alessandra ed Angelo. Te capì? Ciao, Alberto da Roma. Ciao.
2: Ciao, Ringaccio. Qui in Carnia, acqua, vento e fiumare trungo.
0: Cioè, alla fine l'estate tarda un po' ad arrivare, perché vedo che da un po' tutte le zone d'Italia arrivano notizie, insomma, che parlano di grandine, pioggia, e anche a Milano che fa un po' freddolino. E vabbè ragazzacci, ci scaldiamo con il rock and roll, per esempio del ritorno di Emily con i suoi Evanescence.

0: La potenza degli Evanescence, Who Will You Follow, sono tornati con questo nuovo singolo. Siete su Virgin Radio con Ringaccio, 342-4141-411. Vedo che siete scatenati. Una notizia così che per me pareva normalissima, cioè in famiglia avere quattro persone con la lettera A, e alla fine pensavo fosse solo una cosa australiana, invece vedo che qua in Italia ce ne sono tante di storie.
1: Alfredo, Alberto, Armando, il quarto lo avremmo chiamato Angus.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
12: Tu perché sei così?
11: E la chimica travolgente che riscrive le regole in off-campus. Una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro. E asparagi verdi da 500 grammi, coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
21: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
22: Revolver.
23: Revolver.
24: You're listening to Ringo with a revolver.
25: On Virgin Radio.
0: Imagine Classics
19: 1975.

Bruce Springsteen con Born to Run del 75, era il terzo album di Springsteen che uscì agosto 75, diciamo l'album che l'ha reso forse famoso, che l'ha fatto diventare una vera rockstar, un album che parla di disperazione, sogni di gente, di giovani che vogliono scappare da una provincia americana. Provincia, un suono meraviglioso, produzione che ci ha messo dei mesi, stava rischiando anche di non farlo uscire quell'album Springsteen. E vabbè, dopo il successo commerciale, limitato diciamo ai primi due album, qua diventa una vera e propria rockstar. L'album era una vera e propria lettera d'amore scritta a Wendy, ripeto, un vero e proprio inno a quello che era un po' la fuga da conformismo della provincia americana, che all'epoca era insomma limitata al solito weekend, il baretto, la bella macchina, la bella moto. Ci sono tanti film che toccano un po' quel tasto. Si parla degli anni 70, siamo nella provincia americana del 75, e insomma ci mise molti mesi a far uscire, perché fu una produzione meravigliosa, ma che rischiò, fece rischiare al boss di non uscire con l'album. Va bene, lasciamo la storia di Springsteen, arriviamo alle novità. Revolver, arrivano i Culture Wars, loro verranno il 24 di luglio a Milano al Q Hub a suonare. Questa è Typical Ways.

Ho menzionato il 2007, anno importantissimo per noi perché nasceva Virgin Radio e si è accesa la macchina del tempo, la Time Machine. Ringo è pronto a partire dal 6 maggio del 61. Beh, intanto oggi nel 61 è nato George Clooney, oggi è l'attore compie 65 anni. Poi 6 maggio del 67 l'Happy Bird va a Mark Bryan, sottofondo chitarrista degli U2 and the Blowfish. Andiamo a 6 maggio 71. Happy Bird, il nostro amico Chris Shiflett, chitarrista dei Foo Fighters e grande appassionato di calcio, lui è tifoso dell'Arsenal, quindi queste sere sta godendo particolarmente. 6 maggio dell'86. Happy Bird, Emily Armstrong, da 2 anni nuova voce dei Linkin Park. Andiamo alle ricorrenze della macchina del tempo, 6 maggio del 65. Oggi nel 65 in una stanza d'hotel Clearwater in Florida, Mick Jagger e Keith Richards scrivono questo riff, il riff di I Can't Get No Satisfaction. 6 maggio 68. Oggi nel 68 Johnny Cash pubblica l'album Live dal vivo at the Folsom Prison. 6 maggio 85. Sempre Johnny Cash forma un super gruppo insieme a Chris Christopherson, Waylon Jennings e Willie Nelson, gli Highwaymen. 6 maggio 91. Gli R.E.M. di Michael Stipe pubblicavano Shine Happy People, la voce Katy Pearson dei B-52, l'album si chiamava Out of the Time. Avanti, avanti, avanti, avanti, anche perché sta per chiudere la macchina del tempo, siamo al 6 maggio del 97, siamo a Cleveland, dove si tiene la 12ª edizione della cerimonia di ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame. Entrano oggi nel 97 a far parte dell'Olimpo del Rock Crosby, Stills, Nash, The Young Rascals, Johnny Mitchell e Buffalo Springfield.

0: Che band, che suono, che atmosfera, i Buffalo Springfield. Nel 1966, For What Is Worth, band di Los Angeles, formata da Neil Young, Steph Stills, Bruce Palmer. La cosa divertente è che poi la band è durata solo 3 anni, hanno rotto perché Neil Young e Steph Stills si odiavano, si menavano, e poi tutte e due si vanno a ritrovare in club, Stills, Nash e Young.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
12: Vedrai che qualità, Antonella!
13: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà.
16: Solo divani, di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: 1, 2, 3.
21: Team, battiti like spring. Grazie Ferrara.
22: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
23: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team battiti live spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
24: On Virgin Radio.

0: bomba con il nuovo singolo dei Black Moods. Mr. Josh Kennedy e la sua band ci ha portato direttamente nella parte finale di Revolver. Voi siete su Virgin Radio, salutiamo tutto il popolo là fuori, la nostra famiglia del rock and roll, noi vi vogliamo bene, grazie del sostegno che ci date, siamo molto felici. Continuate a spingerci, a consigliarlo anche agli amici che esiste Virgin Radio, giusto Bonzo?
1: Giusto, più siamo e più ci divertiamo.
0: Già che ci siamo, scaricate anche se il vostro telefonino, l'app di Virgin Radio, così certo. Quando andate in giro per l'Italia avete subito Virgin Radio a disposizione. Bonzo, è pronto per un giro per il mondo?
1: Partiamo!
0: Germania, rubati 2 milioni di euro in monetine, cioè...
1: Una coppia...
0: Quanto pesano 2 milioni di euro in monetine?
1: Ah no, tantissimo, ci hanno messo più di 10 anni per portarli via. Ma due lavoratori del comune di Kempten, sì, in Baviera, un paese, niente, capivano dove c'erano i parchimetri con più monetine e se le andavano
0: e
1: a rubare.
0: Li svuotavano.
1: E alla fine sono stati beccati perché continuavano a versare in banca moneta e questi hanno detto qua c'è qualcosa che non torna.
0: Comunque hanno rubato tra il 2020 e il 2025 1,3 milioni di euro, 335 esatto. volte a rubare le monetine. Però li hanno beccati, mi dispiace per loro, quando sei zanza tu vai in galera. Nello sport, noi oggi vogliamo ricordare la scomparsa di Beccalossi,
1: un
0: applauso alla memoria del Beccalossi, ci teniamo particolarmente, grande giocatore. E poi
1: la
0: sempre,
1: fantasia totale.
0: Io ho fatto anche delle partite di beneficenza con lui, personaggio squisito, molto divertente. E tra l'altro vedo che nel calcio torna a giocare a 70 anni il portiere Gonzalez, ma veramente?
1: Sì, Ángel Matheus Gonzalez è diventato il più anziano a giocare una partita in Spagna, perché sì, in quinta serie è tornato a giocare.
0: 90 minuti?
1: No, ne ha fatti 20, ha fatto due belle parate, ha preso un gol, ma è uscito poi tra gli applausi.
0: Vabbè, dai, lei tornerebbe a giocare, non so, anche ginocchio permettendo, cosa vorrebbe giocare lei? A tennis, a rugby, in bicicletta o sciare? Scelga.
1: No, allora, forse mi piacerebbe fare una bella partita rugby.
0: Beh, una bella partita rugby e lei pilone, ricordiamo, se c'è qualche squadra là fuori che vuole Bonzo come pilone, lui è a disposizione.
1: Ci sono.
0: Signor pilone, la porto con me negli anni 80, nell'85 in Australia, gli piacevano Michael Hutchence e NSX?

0: delle Michael Hutchence con i suoi INXX in Australia, This Time 1985. Siamo alla fine di Revolver, rimaniamo negli anni 80 che tanto vi piacciono. Due anni dopo lasciamo l'Australia, andiamo alla numero uno in classifica, nella classifica punk americana, andiamo a Nashville, lì sto parlando di Jason and the Scorchers, si formarono a Nashville nell'81 per mano di Jason Ringenberg e vanno su in classifica nell'86 con l'album Still Standing, dove fanno una cover di un pezzo dei Rolling Stone per Jason and the Scorchers e 19 Nervous Breakdown.
1: DJ Ringo Revolver, Cast Ringo.

0: Adam's 19 Nervous Breakdown dei Rolling Stones, rifatta in maniera co-punk, così era il genere di Jason and the Scotia Nashville, band degli anni 80, pezzo cover, beh, loro poi dal vivo io l'ho visto un'occasione due volte, sono micidiali, non so se ancora suonano insieme, ma insomma all'epoca devo dire fu un concerto che mi colpì particolarmente per l'energia e la potenza dei Jason and the Scorchers. Abbiamo finito due ore che sono volate via di Revolver qua su Virgin Radio. Devo ringraziare il Super Tokyo in regia, puntualissimo, il Bonzo a settimo piano con le sue notizie strampalate, e voi là fuori, la grande famiglia degli ascoltatori di Virgin Radio. Grazie per tutto l'appoggio che ci date e il sostegno. E ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio, Marco Giallini permettendo, vi vuole bene! Lo sapevo io.
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete due teste di c***o.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
2: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: 1, 2, 3.
14: Team, battiti, like, spring. Grazie Ferrara.
15: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
16: Condotto da Michel Hunziker con Alvin. Team, battiti, live, spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
17: 1 è poco. 2 non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
19: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Salve!
21: Ah, lei, ho un problema, sa?
20: Cioè?
21: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
20: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
21: Ha 6 balconi e un terrazzo!
20: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
22: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
23: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
24: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
23: Iper la grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
25: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
26: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Scegliere la migliore vacanza?
10: Previsto!
9: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
10: Inaspettato!
9: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
20: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
21: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
22: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
23: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
21: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
26: Virgin Classics 1979.

0: Penso che ci sia l'urgenza di fermare la terribile fugacità del tempo. Con la musica, la pittura. Cercate di catturare anche un solo attimo maledetto.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
8: It's 4:59 p.m.
1: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di materiali dispersi tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. 4 km di incolonnamenti per incidente invece tra Aglio chilometro 255 e Calenzano. Sulla A14 code di 2 km per lavori tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Incolonnamenti per traffico intenso sulla A56 tangenziale di Napoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta procedendo verso Pozzuoli. Infine sulla statale 202 Triestina si segnalano materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Cattinara in direzione dell'incrocio Padriciano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
15: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
16: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
17: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
18: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
17: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più.
2: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
7: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Scegliere la migliore vacanza?
17: Previsto.
16: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
17: Inaspettato.
16: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
19: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
20: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
21: One Express, anche entro le 12.
22: Gold Espresso, ore 12.
21: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
23: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
24: Sentiamo.
23: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
24: Wow.
23: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
24: E C?
23: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
24: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
25: Iperceramica.
26: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
27: E di vincere, Antonella!
28: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
27: Ti aspettiamo!
26: MD, buona spesa Italia.
28: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
29: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
30: Wow!
29: In viaggio fanno amicizia con tutti.
30: Piacere!
29: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
31: Bello il parapendio!
29: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Virgin Classics
1: 1977.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Velvet Underground, la creatura notturna e sotterranea, simbolo del rock di New York, che nel 1970 esce con Loaded, un album che ha in copertina un disegno lisergico dell'entrata della metropolitana di Times Square all'incrocio con la 42esima e contiene uno dei capolavori di Lou Reed, e cioè Sweet Jane.
4: Sweet Jane.
3: Si dice che Velvet Underground abbiano segnato la storia della musica senza mai preoccuparsi di farlo, cercando un suono alternativo e radicale che però ha influenzato tutti, come ha detto Brian Eno con una celebre battuta. Quasi nessuno ha comprato i dischi The Velvet, ma tutti quelli che lo hanno fatto hanno formato un gruppo rock. Sono usciti dalla Factory di Andy Warhol, hanno suonato nei club di New York, Boston e San Francisco, hanno scavato in profondità nelle possibilità del rock elettrico, cercando sempre l'antibellezza, come diceva John Cale, che ha fondato la band con Lou Reed e nel 1969 la lascia, sostituito da Dougie Hill. Dopo 3 album di pura sperimentazione, l'etichetta The Velvet chiede a Lou Reed qualche singolo, vorrebbe un album pieno di hit, e Lou Reed risponde con un album dal titolo ironico e provocatorio, e cioè Loaded. Esce il 15 novembre del 70 ed è l'ultimo album di Lou Reed con i Velvet Underground, perché prima che esca lui ha già lasciato la band. Nell'album Loaded ci sono alcune delle canzoni più famose dei Velvet Underground, anche se ovviamente nessuna finisce in classifica. Il suono nervoso di Who Loves the Sun e l'ironia del testo Chi ama la luce del sole? Non

Formante del rock in rock and roll e poi Sweet Jane, un pezzo surreale, cinico e pieno di ironia sulla strana vita delle rockstar che, come dice nella prima strofa, stanno nell'ombra con una valigia in mano. Standing in the shadow, suitcase in my hand. Doug Yule ha raccontato che il riff di chitarra di Sweet Jane è stato improvvisato in studio a New York. Lou Reed collega la chitarra ad un amplificatore Sun che verrà usato da tutti i maestri della distorsione, da Pete Townshend a Kurt Cobain per intenderci. Alza il volume e fa 4 accordi essenziali che entrano nella storia del rock. Questi non possono che essere i Velvet Underground e questa è Sweet Jane.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
2: It's 5:59 p.m.
0: TG Com 24. Breaking news.
3: Buona serata da Federica De Boni. Il delitto di Garlasco. I PM di Pavia contestano ad Andrea Sempio, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, delle intercettazioni. Il nuovo indagato parla di Chiara in auto mentre è da solo. Ha visto il video intimo e ha tentato un approccio e lei ha rifiutato. In audizione oggi anche il fratello della vittima, Marco, ha difeso l'amico d'infanzia. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran. In una intervista il presidente Trump si dice certo che la guerra potrebbe finire prima del suo viaggio in Cina, in programma a metà maggio. Secondo i media iraniani, alcuni punti della proposta di Washington sono inaccettabili. Israele all'oscuro di tutto, il petrolio sotto i $100. La Russia ha violato il cessate il fuoco 1820 volte, lo denuncia il leader di Kiev, Zelensky, che promette: agiremo di conseguenza. Nel mirino dei russi diverse aree dell'Ucraina, almeno 20 morti, colpito anche un asilo. Il Cremlino annuncia l'abbattimento di 50 droni sul proprio territorio. Prima stima dei danni subiti dall'Italia dopo la strage di Capodanno a Crans Montana. La cifra è di 300.000 euro. Emerge dalla richiesta di costituzione di parte civile presentata alla procura di Sion dall'Avvocatura Generale. Calcolo solo parziale, viene chiarito, riguarda le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile. Attraccherà sabato a Tenerife la nave da crociera dove si è registrato un focolaio di infezione da antivirus con 3 morti. Resta contrario il presidente delle Isole Canarie, ma la Spagna ha raggiunto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I passeggeri stranieri saranno evacuati nei loro paesi d'origine. 8° caso di contagio in Svizzera. Calcio: in lutto è morto in una clinica a Brescia Evaristo Beccalossi, ex giocatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Era malato da un anno. Venerdì le esequie. Champions League, questa sera l'Arsenal, la prima finalista, conoscerà la sua sfidante tra la vincente di Bayern Monaco Paris Saint-Germain, in campo dalle 21. Questa è le breaking news di TG Com 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 7 code per incidente tra Genova, Bolzaneto e Allaccio a 10 verso il capoluogo. Veicoli lenti sono invece segnalati sul tratto umbro della 1 tra Fabbro e Orvieto in direzione Roma. Sulla stessa 1, ma nel Lazio, c'è un veicolo fermo tra Ponzano, Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. Veicolo fermo anche sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori sono segnalati sulla 30 tra Palma Campania e Nocera Pagani. Ultima segnalazione che giunge dalla Sicilia con la A29, perdita di liquido sull'asfalto allo svincolo di Partinico verso Palermo. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia, il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile,

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, mercoledì 6 maggio, questa è la diretta di Virgin Generation. Per tenervi compagnia fino alle 20 ci sono Andrea Rocca e Melissa Greta.
1: E il nostro Ale Fiore in regia. Allora, fino alle 20 di che cosa parleremo? Ovviamente della nostra musica, quella di Virgin Radio, e poi ci sono anche delle notizie molto curiose, interessanti, le ha trovate tutte Andrea Rocca.
0: Ce n'è una molto importante sui dinosauri.
1: Esatto, guardate la nostra Virgin Radio TV perché troverete anche, come dire, un dettaglio non da poco su Andrea Rock.
0: Maglia tema, arrivano i Coldplay, questa è Viva la Vida.
2: Hi, this is Christian, the man Coldplay on Virgin Radio.

0: the world. Coldplay con Viva la Vida, 18 e 7 minuti, mercoledì 6 maggio, questa è la diretta di Virgin Generation. Non c'è niente di più bello di avere a che fare con un disco che piace. Questa è in assoluto una di quelle cose che ancora vivo con lo stesso entusiasmo che provavo da ragazzo, ovvero scopro un disco che amo, lo ascolto a ripetizione.
1: Sì, totalmente a loop.
0: Su qualsiasi tipo di supporto, è quello che è capitato alla nostra Melissa con l'album dei Black Keys.
1: Che sta capitando, perché tutti i giorni praticamente lo sto ascoltando. L'ultimo album dei Black Keys, che si intitola Peaches, ce l'ha raccontato il nostro Francesco Allegretti in un bellissimo speciale che potete recuperare sul nostro sito virginradio.it. Questo progetto che cos'è? Un ritorno bello deciso alle origini dei Black Keys, ma con qualche consapevolezza che ovviamente ora hanno maggiormente, cioè tutta la loro storia praticamente, questo duo garage blues, sporco, grezzo, selvaggio, poi sono diventati giganti negli anni 10 e ora sono tornati appunto con questo disco pieno di vibrazioni old school, di blues appunto, ma senza essere una copia, come dire, nostalgica di quello che hanno già fatto, più raffinato, più suonato. Si sente anche che si stanno divertendo, infatti il disco è stato suonato praticamente in presa diretta nella stessa stanza dello studio di registrazione, anche le voci, e si sente proprio che si sono divertiti a farlo. Anche il contesto personale, diciamo la perdita del padre di Auerbach, sembra dare una carica emotiva in più e a stringerli ancora di più vicini in questa specie di sfogo. Io lo definisco così: è un disco che non molla mai.
0: E allora noi andiamo a recuperare il secondo singolo tratto da questo disco, i Black Keys con She Does It Right.

0: Welcome to the Jungle, Guns N' Roses 1987, 18 e 17 minuti mercoledì 6 maggio. I Guns N' Roses con You Could Be Mine facevano parte della colonna sonora di Terminator 2, un film storico importantissimo per il futuro sindaco Arnold Schwarzenegger, che effettivamente in quegli anni era assolutamente al top. Sarebbe bello poterlo rivedere al cinema? Fattibile?
1: Mi sa che tu prevedi il futuro, Andrea Rocco. Forse sei molto aggiornato su quello che ti piace, perché sono 35 anni ormai che esiste Terminator 2, e il film di James Cameron, che ha consacrato Arnold Schwarzenegger come icona assoluta, torna al cinema proprio per festeggiare questo anniversario. Lo ripropongono tra l'altro in versioni diverse, in formati diversi, in realtà è il termine più corretto. Alla vecchia maniera, quindi con la pellicola 35 mm o 70 mm, anche in versione digitale.
0: Quindi ne vale
1: puoi
0: assolutamente
1: scegliere che cosa
0: la pena.
1: Io preferirei quella vintage.
0: Ma anch'io, ma assolutamente.
1: Beh, sì,
0: con tanto di scatola del VHS quando entri al cinema.
1: Stupendo, stupendo. Tra l'altro lui, Cameron, ha detto: dopo Avatar voglio fare un altro capitolo di Terminator. Però ha detto una cosa interessante: mi trovo in una fase in cui faccio fatica a scrivere, perché molti eventi reali stanno superando le idee che potrei inserire nel copione. Non so come fare.
0: Io pensavo che mi dicesse: guarda, è un periodo nel quale faccio fatica a scrivere perché c'è un cyborg che mi punta alla testa.
1: Già,
0: non scrivere la mia storia, non scrivere la mia storia.
1: Potrebbe essere, come dire, di ispirazione quello.
0: Michael Stipe, il nuovo lavoro da solista insieme ad Andrew Watt, I Play the Fool.

0: Michael Stipe, Andrew Watt, I play the fool.
1: Ci sono aggiornamenti nella faida tra Machine Gun Kelly e Youngblood. Tra pochissimo ne parliamo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso, parti per un viaggio tra miti senza tempo, dove il bianco dei borghi incontra il blu profondo del mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi su francorosso.it.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cagare. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
12: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
11: L'ha applicato da sola?
12: Ma certo, pennello, polso e voilà!
11: L'allievo che supera il maestro!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Scegliere la migliore vacanza?
19: Previsto.
18: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
19: Inaspettato.
18: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
19: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
25: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
26: Sai che suono ha la serata perfetta?
0: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
26: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
27: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: 10 Ton Skeleton, Royal Blood, cari amici del rock and roll, 18:32 minuti, c'è una faida in corso tra due dei nostri rock ambassador, Machine Gun Kelly da un lato, Youngblood dall'altro. Allora, che cosa è successo? È uscito il brano Fix Your Face di Machine Gun Kelly con il featuring, tra l'altro, di Fred Astaire e Limp Bizkit, che ascolteremo fra pochi istanti. Una strofa, una linea di questo brano cita in qualche modo, in maniera indiretta, Youngblood.
1: Attenzione, non si sapeva fino a questo momento.
0: L'abbiamo pensato tutti, eccetera, eccetera. Qualcuno
1: perché
0: su web
1: dice?
0: Aveva mosso questa critica, esatto.
1: Perché il verso è questo: Mickey Mouse, kids turned rock stars. Cioè, i ragazzi, i giovani che crescono con gli spettacoli di Topolino, poi diventano delle rock stars. Ovviamente il riferimento era Youngblood perché in passato è stato una Disney Stars e ha frequentato le scuole private, insomma abbastanza agiato, quindi tutti hanno pensato a Youngblood. E adesso
0: la conferma effettivamente arriva,
1: la
0: conferma è arrivata con Machine Gun Kelly ospite in un podcast nel quale effettivamente lui dice: io ci sono rimasto male perché ci deve essere stato più di un episodio nel quale pubblicamente Youngblood non ha preso le difese di Machine Gun Kelly. Probabilmente sono state mosse delle critiche anche a MGK per quelle che possono essere stati magari alcune delle sue evoluzioni a livello di suono e di immagine, e Youngblood non ha preso le sue difese, e lì è uscito un po' tutto il rapper di Cleveland dicendo: yo bro, insomma se tu parlassi di me in pubblico in maniera così empatica come fai in privato, se mi difendessi, se facessi vedere quello che è il nostro rapporto anche in pubblico, probabilmente sarebbe un discorso di rispetto e di loyalty.
1: Esatto, ho detto, è proprio una questione di lealtà. Sai che c'è? Io sono d'accordo con Machine Gun Kelly, nel senso, non ho niente contro Youngblood, lo stimo tantissimo, mi piace anche il suo ultimo album, però sulla questione lealtà sì, sulla questione di prendere una posizione è importante. Poi se l'è legata al dito perché non ha preso una posizione quando è andato ospite da Kelly Osbourne e Sharon Osbourne, che non hanno parlato bene di Machine Gun Kelly, hai capito?
0: Insomma, la situazione è un po' questa, ma per fortuna nel brano non le manda a dire. That's right.

0: La vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: I Can't Be With You, Cranberries, era il 1995, ancora uno delle mie top 5 della band di Limerick. 18:41 minuti, mercoledì 6 maggio, la diretta di Virgin Generation. Ci hanno fatto preoccupare Greta Van Fleet.
1: Allora, un mistero, diciamo che l'abbiamo risolto, quello di Machine Gun Kelly e Youngblood.
0: Si odiano.
1: No, non si odiano, tra l'altro Machine Gun Kelly ha detto che lo perdona.
0: Ok.
1: Però non deve più farlo. Non deve più farlo, ecco.
0: Vabbè.
1: Ok.
0: Vedremo cosa risponderà Youngblood.
1: Infatti non dice niente Youngblood.
0: Per ora.
1: Fa spallucce. Vabbè, comunque non facciamo in tempo a risolvere un mistero che ne nasce un altro, quello dei Greta Van Fleet. Perché hanno postato un video misterioso con dei, diciamo, collage, montaggio di momenti belli della loro carriera, con la frase: grazie per la splendida ascesa, per la nostra splendida crescita. Un video per i fan,
0: sì,
1: che ha allarmato i fan, però.
0: Perché tutti dicono: ma perché ci ringraziate? Perché avete finito? Perché vi state sciogliendo?
1: Eh beh, cioè, perché dovrebbero fare un post del genere? Sembra proprio un addio, sembra un saluto.
0: Magari è un arrivederci. Cioè, magari si prende.
1: Tu dici che stanno tiserando.
0: On a hiatus, come dicono gli americani. Magari
1: quindi
0: si
1: un
0: prendono
1: anno,
0: una pausa.
1: Un anno sabbatico. Oppure, quando di solito ci sono queste cose un po' misteriose, o è un addio.
0: Se
1: oppure...
0: ci state vendendo il nuovo singolo facendo preoccupare i vostri fan, siete delle brutte persone.
1: No, dai, no, dici.
0: Non lo so, io penso più alla pausa artistica con eventuale lancio di progetti
1: paralleli e poi per poi tornare insieme.
0: Fratelli Kids che potrebbero fare delle cose.
1: Ci sta. Intanto li ascoltiamo insieme, però. Greta Van Fleet, Black Smoke Rising.

0: Black Smoke Rising, Greta Van Fleet.
1: E tra poco su Virgin Radio noi torniamo con un classico dei Doors. Virgin Generation.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto!
12: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
15: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
16: Non sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
17: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Virgin Classics 1967.

0: Doors Light My Fire 1967, amici del rock and roll. Light up si dice in inglese quando si accende qualcosa. Light up your phones è un qualcosa che viene spesso richiesto nei concerti oggigiorno, nel momento quello che era una volta il momento dell'accendino,
1: sì, per okay, fare le lucine,
0: per cioè, creare quella. Però ci sono una serie di eventi che invece proprio il tele, lo smartphone lo bandiscono.
1: Sì, sì, anzi, sta iniziando questa controtendenza, questa vera e propria moda di uscire o senza telefono, oppure di andare a degli eventi e non continuare a fare video, postare, condividere, soprattutto nella Gen Z e tra i millennials. Sono stufi di queste serate in cui bisogna postare sempre tutto, appunto, e condividere con chi non è lì. Perché è bello condividere, ma con le persone con cui hai realmente a che fare, no? Come eravamo abituati, Andrea, ecco. Sì. Pare che si stia tornando appunto alle esperienze più autentiche. Non è soltanto una sensazione, ma lo confermano anche i numeri. Secondo un sondaggio, gli eventi senza smartphone nel 2025 sono letteralmente esplosi, più 567% a livello mondiale. Cioè, invece di vivere le cose attraverso lo schermo, le vivi e basta. Ma anche artisti, 567% a livello mondiale, cioè invece di vivere le cose attraverso lo schermo le vivi e basta.

0: per postarle, quindi probabilmente c'è stata una tendenza e poi adesso sta scemando perché stiamo tornando alla nostra naturalità.
1: Io sono molto fan dell'idea di creare un momento durante il concerto nel quale si riprende.
0: Okay.
1: Insomma, anche a metà concerto, un brano, ok, questo è il momento degli smartphone. E allora a quel punto poi esplode l'internet. That Cab for Cutie.

0: Riptides, Death Cab for Cutie.
1: È già finita la prima ora di Virgin Generation, quindi tra poco arriva la seconda dopo le breaking news, il TG Con 24, le info sul traffico.
2: Virgin Generation. Virgin Radio.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: It's 7:02 p.m.
3: TG Con 24. Breaking news.
5: Buona serata da Federica De Boni. Andrea Sempio è in grado di spiegare quelle intercettazioni dove parla di Chiara e di un approccio rifiutato così illegale del 38enne nuovo indagato per l'omicidio di Garlasco. Convocato oggi in procura a Pavia, non ha risposto all'interrogatorio. Sentito per 2 ore anche il fratello della vittima, Marco, difende l'amico d'infanzia, è innocente. L'Iran pessimista su una intesa con gli Stati Uniti per la fine del conflitto. Parti della proposta presentata da Washington sono inaccettabili, li riferisce una fonte vicina ai Pasdaran. Secondo il presidente Trump, la firma sull'intesa potrebbe arrivare la prossima settimana, prima del suo viaggio in Cina. 50 anni fa il terremoto in Friuli causò quasi 1000 morti. A Gemona, uno dei territori più colpiti, è arrivato il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni, che ha detto è il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino ad oggi. Furono 45 comuni rasi al suolo. Il presidente della Repubblica ha sottolineato: l'esito della storia dipende da noi e dalla nostra responsabilità. Indagato per vilipendio di cadavere e furto, l'ex fidanzato di Pamela Genini, Francesco Dolci, si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri.

0: di Bergamo, interrogato nell'ambito dell'indagine per la profanazione della tomba della giovane, uccisa ad ottobre dello scorso anno dal compagno Son Chin, rinviato a giudizio nel mese di giugno. Negli Stati Uniti è morto a 87 anni Ted Turner, magnate dei media, fondò la CNN, la prima rete All News. Imprenditore visionario, trasformò profondamente il modo di fare informazione, noto per il suo stile diretto e senza filtri. Calcio: dopo il 5-4 dell'andata, questa sera tornano in campo Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per staccare il pass della finale di Champions League contro l'Arsenal. Si gioca dalle 21. Lutto per la morte di Evaristo Beccalossi, ex calciatore e dirigente dell'Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. I funerali venerdì a Brescia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A4 troviamo code per temporale tra Monza e Capriate verso Brescia. Sulla A26 una perdita di carico è segnalata tra Masone e Ovada verso Gravellona-Toce. Traffico rallentato per lavori sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Sulla A13 veicoli scortati per maltempo tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, con corsia chiusa per incidente all'altezza dell'incrocio a Badia Lariana verso l'incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Style Rock.

0: Bon Jovi 2013, 19:09 minuti, mercoledì 6 maggio, la diretta di Virgin Radio con Virgin Generation. E ieri i Rolling Stones si sono decisamente aperti in una sorta di conferenza pubblica con Conan O'Brien a New York per parlare del nuovo album della band.
1: Foreign Tones, in uscita il 10 di luglio, questo è il titolo del nuovo lavoro dei Rolling Stones, un evento pieno di celebrities che arrivavano direttamente dal Met Gala, che era di fianco a New York. Prima Met Gala, poi hanno fatto una puntatina dagli Stones.
0: Vado ad ascoltare
1: ma
0: questi
1: sì,
0: qui.
1: Dai, passo, sono in lista, passo. Tipo Leo DiCaprio con la Ceretti, Baz Luhrmann, il regista, insomma c'era un po' di gente. Conan O'Brien, ha detto bene, del Late Night Show, ha fatto da host, da conduttore della serata, tra l'altro ha aperto la serata con questa frase: ok, forse questa è la volta buona che questo gruppo ce la fa dopo anni di anonimato.
0: Forte.
1: Molto bene, molto bene. 60 anni di carriera praticamente. I ragazzi sono ancora super carichi. Dentro al disco sappiamo che ci sono tante collaborazioni: Paul McCartney, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, anche Robert Smith dei Cure.
0: Esatto, hanno parlato anche di come si sono incontrati. Insomma, è decisamente un momento interessante per loro. E ovviamente noi una piccola parte del mondo Stones lo ritroveremo anche dal vivo con il concerto di Ronnie Wood il 17 di luglio al Lucca Summer Festival.
1: Una piccola parte del nuovo album lo ascoltiamo adesso. Il singolo che lo anticipa si intitola In the Stars.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: I Want to Break Free. Qui nel 1984 ci sono degli archivi infiniti nel mondo della musica, nel quale c'è sempre qualcosa da scoprire. Brani che non sono stati pubblicati, video live, foto inedite delle nostre band preferite.
1: Sì, verissimo, verissimo. Riguarda anche questa cosa, ovviamente, anche Freddie Mercury. Tante mostre in giro per il mondo. Attualmente ce n'è una molto interessante. Fino ad ottobre si può visitare a Saint-Rémy de Provence, quindi Costa Azzurra, cioè non proprio sulla costa, però la zona è quella vicino ad Arles.
0: Provenza,
1: bravo, bravo Provenza, a un'oretta da Marsiglia, per intenderci. Questa mostra, che si chiama Never Say Goodbye, ci sono tipo 130 foto inedite, è un sacco di oggetti iconici che riguardano Freddie Mercury, il suo rapporto anche con le altre star del tempo, insomma David Bowie, Elton John e tanti altri. Ed è anche una mostra come si fa adesso, no? Le mostre immersive, e pensa che hanno ricreato degli ambienti esattamente come la sua casa di Londra, il Garden Lodge, quindi è proprio la sensazione di entrare a casa sua. Io ci voglio andare assolutamente.
0: Se qualcuno ha in mente un weekend lungo, pensateci, perché ne vale assolutamente la pena. Shine Down, il nuovo singolo, è Safe and Sound.

0: Nirvana Rain Man 1993.
1: E tra pochissimo finalmente la notizia sui dinosauri che Andrea Rock vuole raccontare dall'inizio di questa puntata di Virgin Generation.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: 1, 2, 3!
16: Team, battiti, like, spring! Grazie Ferrara!
17: Com'è? Grazie per prima di me, prima di lei, perché sono così.
18: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, stasera in prima serata, Canale 5.
19: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
0: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: 19:35 minuti, Franz Ferdinand con Love Illumination. A proposito di amore, questa notizia è dedicata a mio figlio Leonardo che ci sta seguendo. Una
1: Ciao,
0: notizia
1: Leo.
0: Molto importante, perché il Canada stabilisce il record mondiale per il più grande raduno di persone vestite da dinosauri.
1: Ma è stupendo! Il paese dei sogni, praticamente. Cosa è successo? Tutto ciò per festeggiare i 60 anni dell'Università di Calgary, appunto in Canada. Hanno organizzato questo evento gigantesco dove studenti, staff, gente del posto si sono tutti travestiti da dinosauro per battere il record. Quindi in totale erano 682 e hanno battuto il vecchio record, che erano solo in 468. Quindi bravi loro, sono entrati nel Guinness dei primati. C'era gente vestita da T-Rex con costumi gonfiabili enormi, anche cani vestiti da
0: magari da triceratopo, il cane, perché appunto
1: da
0: triceratopo, perché magari il cane
1: ti ha dato
0: a
1: lezioni
0: zampe,
1: tuo figlio Leo,
0: sì certo,
1: sui dinosauri, perfetto. Sì. Ma ci siamo chiesti perché erano vestiti da dinosauri, perché è la mascotte dell'università, la squadra sportiva si chiama Dinos, con proprio una mascotte tipo T-Rex, quindi è questo il motivo.
0: Molto bene. Beh, sappiamo che anche in NBA c'è una squadra che purtroppo ha lasciato i playoff, ma sono i Raptors, legata appunto ai Velociraptor, quindi insomma il logo funziona con i dinosauri. Quindi noi adesso lasciamo i dinosauri a mio figlio Leonardo e andiamo sui Leap, I Was Never There.

0: go. Cure con High 1992, abbiamo parlato di Robert Smith nell'album dei Rolling Stones. Adesso parliamo di una cosa abbastanza comune tra i fan dei Linkin Park, che ha coinvolto Emily Armstrong, la cantante di Linkin Park. Perché io conosco un sacco di gente con il tatuaggio, con il logo dei Linkin Park tatuato addosso. Adesso finalmente l'ha fatto anche la cantante del gruppo.
1: Sì, ci sta perfettamente. Tra l'altro permettimi di fare gli auguri. Oggi è il suo compleanno, festeggia 40 anni. Tanti auguri a Emily Armstrong, che si è fatta il regalo a questo punto. Lei ce l'aveva già un tatuaggio dedicato ai Linkin Park. Appena entrata nel gruppo si è fatta, modificato un tatuaggio che va già con scritto The End. Lei l'ha modificato in The End, e adesso invece sempre sul braccio si è tatuata il logo, certo, del gruppo, certo, in viola, bellissimo, un po' sembra anche un po' brillante. Adesso io non sono esperta come te, però veramente veramente figo, brava.
0: Allora l'ascoltiamo nel brano dei Linkin Park del 2024, Two-Faced.

0: Sarà una bomba live questa Two Face il 26 di giugno al Firenze con la Visarno Arena, il concerto dei Linkin Park.
1: Andrea Rock, te l'avevo detto che non era vero. Che cosa? Ve lo spieghiamo tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Uno, due, tre!
4: Team, battiti! Like Springer!
5: Grazie Ferrara!
6: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
7: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815-0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Corri da Troni.

0: Troni, non ci sono paragoni. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Virgin Classics 1974.

0: versione di I Shot the Sheriff di Eric Clapton nel 1974, appuntamento Virgin Classic all'interno di Virgin Generation. Era tutta una bufala.
1: Andrea Rock, io te l'avevo detto di non fare affidamento su quello che diceva Dave Grohl per quanto riguarda il riscaldamento vocale, perché qualche giorno fa in un'intervista ha detto: ma io prima di salire sul palco bevo prima la birra, poi il whisky, poi mi faccio uno shot, poi prendo un'altra birra. E tra l'altro dicendo anche che il medico, come dire, sosteneva questa sua routine di riscaldamento vocale fuori dagli schemi.
0: Io sono 7 giorni che lo faccio prima di venire in onda.
1: E si vede, Andrea Rock, volevo dirti questa cosa e anche il fatto che comunque non è vero niente, nel senso che Dave Grohl evidentemente ha ricevuto anche delle critiche, perché comunque le va anche un po' della salute, diciamolo chiaramente. Ha detto che non è vero niente, che se l'ha inventato, che era uno scherzo, che anzi, che prima di salire sul palco fare riscaldamento vocale come si deve, cioè un lavoro vero che dura da anni. No, non mangia, non beve whisky, fa pratica costante di vocalizzi. Tutto questo tu lo fai, Andrea Rock, da domani?
0: No.
1: Neanche se lo dice Dave Grohl.
0: Io resto della prima ipotesi, che era
1: resti
0: che,
1: anche col tuo reflusso,
0: che mi divertiva di più. Però ci resta il nuovo singolo dei Foo Fighters. Questo è Of All Hope, Foo Fighters, a Virgin Radio.

0: Foo Fighters of All Hope, 19 e 59 minuti, significa che si chiude qui questa puntata di Virgin Generation.
1: E domani torniamo come sempre dalle 18 alle 20 scattanti qua su Virgin Radio, ovviamente con tutti i nostri ascoltatori che ringrazio per essere stati con noi questa sera, e ringrazio anche il nostro Ale Fiore in regia e anche Andrea Rock.
0: Grazie mille Melissa Greta, la musica ovviamente continua sulla vostra radio preferita che è Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio. Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
15: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
16: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se Cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: 1, 2, 3!
18: Team, battiti, like, spring!
19: Grazie Ferrara!
20: Prima di me, prima di lei, perché sono così.
21: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
22: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
24: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
4: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
3: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta rummo di semola di grano duro formati assortiti da un chilo a 1,29 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
5: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: 1, 2, 3!
13: Team, battiti, Life Spring!
14: Grazie Ferrara!
15: Com'è? Tu sarai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
0: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Stasera in prima serata, Canale 5.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
24: La spesa intelligente!
25: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: In viaggio fanno amicizia con tutti.
27: Piacere!
26: Cratere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili.
1: caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
2: Best Rock 500.

0: auguriamo una nuova puntata di Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
3: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
4: Onligol.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper La Grande I dal 30 aprile al 10 maggio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua minerale Norda, naturale o frizzante da 1,5 litri a solo 19 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
18: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
19: Deliveroo!
18: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita. scorre in TV su Focus, canale 35.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco al...
13: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
16: E di vincere, Antonella!
17: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
17: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
18: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
18: Crociera all inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
21: Tu perché sei così?
20: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
22: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita. E il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
23: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
22: Allora corro subito.
23: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
24: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
25: Best Rock 500. The songs that made rock history.
26: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
27: Virgin Classics.
0: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso.

0: to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
1: Non ci sono auto parcheggiate. Spero non mi aspetti una notte solitaria stasera, perché mi sento molto carico. A passi svelti vado verso l'ingresso del Virgin Motel. C'è qualcuno? Chiedo entrando. Nessuna risposta. Ma vedo una sagoma scura. Un tizio in piedi vicino alla finestra che si volta verso di me di scatto facendomi prendere uno spavento. Finalmente, mi dice un po' scocciato, indicando l'orologio come sapesse a che ora inizio il mio turno. E poi aggiunge, quando si comincia con un po' di buona musica? Che sciocco, penso io. Adesso, naturalmente.

Ah, mi stava facendo venire il mal di testa con tutti quei discorsi sull'andamento dell'economia americana. Gli ho detto, fino a quando i conti quadrano al Virgin Motel, per me non c'è crisi economica. Non l'ho convinto. Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
3: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Posso raggiungere grandi traguardi anche investendo piccole somme?
16: Sì, con Fideuron Direct, la piattaforma digitale che ti accompagna con semplicità in ogni scelta d'investimento. Scopri di più su fideurondirect.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fideuron Direct è una linea commerciale di Fideuron.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
19: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
19: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000?
0: vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
24: On Virgin Radio.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinarmi via.

Lotto a morte contro la noia, signor Douglas, mi dice scendendo le scale. Non sarei dovuto essere qui da solo. Ecco un altro cuore infranto, penso, mentre lui va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Una scena già vista. Sfogherà con me un po' della sua tristezza. Poi, quando si ritroverà al buio della sua stanza, finirà per inviare un ridicolo messaggio a qualche sua ex, pensando che il destino possa girargli a favore per una volta. Non riceverà alcuna risposta, perché è così che va di solito. E allora non gli resterà che il telecomando e qualche vecchio gioco a quiz con il quale si addormenterà. Tutto

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Uno è poco, due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi.
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: Long Playing Stories.
18: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
19: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
18: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
20: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
21: Virgin Motel.

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Pronti? Azione!
3: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
2: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
2: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Black Keys. Ascolta l'intervista alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Peaches. E ancora, Jack White. In palio i biglietti per la data del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it.
1: Giugno a Lignano Sabbiadoro. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it.

Mi indica il suo bicchiere vuoto, sembra un tacito invito a versargli ancora un po' di quel vecchio bourbon che ho da anni tra le bottiglie del Virgin Motel. «Vacci piano, amico», gli dico, ma lui si sente troppo solo stanotte e il suo bagaglio di cose da dimenticare è piuttosto ingombrante. L'ultimo bello, gli intimo, versandogli ancora due dita di whisky. Sembra sorpreso dal fatto che qualcuno si preoccupi per lui, e forse avrei dovuto preoccuparmi un po' meno, perché attacca a parlare dei suoi problemi e non la smette più di lamentarsi. Si mette in pausa solo quando riconosce le note di questa canzone.

Si piega per slacciarsi le scarpe, poi si mette comodo sul divano. Appoggia la testa alla spalliera e butta fuori l'aria, come se così potesse cacciar via un po' di stanchezza. Non so dove è diretto, né perché è qui. Quando è arrivato non ha saputo dirmi esattamente neppure quanti giorni si fermerà. Intanto mi ha pagato in anticipo una notte e questo è sufficiente a farmelo stare simpatico. Mi chiede se ho qualcosa da bere. Gli rispondo che dovrebbero esserci delle birre in frigo e mi alzo per andare a prendere due bottiglie, così mi prendo un momento di pausa anch'io e mi faccio una bevuta in compagnia mentre il rock continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso, il sapore autentico della terra, il calore di un'accoglienza millenaria e il canto del vento tra templi e mare. La Grecia ti aspetta nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Salve!
6: Ah, lei, ho un problema, sa?
5: Cioè?
6: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
5: Per 10 anni non le darà più fastidio.
6: Ah, sei balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

È da qualche giorno che un coyote si aggira intorno al Virgin Motel in cerca di cibo. Qualche cliente si è lamentato dei suoi ululati notturni. A me non dà nessun fastidio. Ho una certa affinità con gli animali selvatici. Adesso, come fosse un cane domestico, si è accucciato davanti all'ingresso e guarda dentro con il musetto leggermente inclinato, come se anche lui stesse aspettando di ascoltare un altro.

La porta della stanza numero 8 è socchiusa. Butto un occhio dentro e la vedo. Distesa sul letto, sopra le coperte le sue lunghe gambe nude. Lei avverte la mia presenza, si alza e quando esce dalla sua camera mi trova ancora lì davanti. Mi scusi, non volevo... le dico un po' imbarazzato. Lei sorride, non sembra essersi offesa. È davvero bella così arruffata. Mi dispiace averla disturbata, posso rimediare offrendole qualcosa? La mia proposta non le dispiace. Volentieri, tanto non riesco a prendere sonno. Scendiamo insieme le scale del Virgin Motel e nella mia testa la musica che sento suona come una marcia nuziale.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: 9 maggio, approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
8: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Best Rock speciale Youngblood. A febbraio la rockstar inglese ha pubblicato Idols Part 2. La seconda parte di un lavoro discografico già uscito a giugno 2025. Decisamente il suo album più ambizioso. In un appuntamento unico con Andrea Rock lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Youngblood, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
11: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

La connessione non va. Si lamenta il signore con una folta chioma di capelli ricci, appena arrivato dall'Arizona. Con molta calma gli rispondo che qui funziona così. A volte il segnale non prende. Siamo nel bel mezzo della Death Valley, amico. Gli dico anche di stare tranquillo, che dopo lo smarrimento iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

Era convinto che a 33 anni avrebbe smesso. Quella è l'età in cui uno dovrebbe fare qualcos'altro, aveva detto, aggiungendo che non avrebbe mai sopportato di finire come Elvis a cantare a Las Vegas per le casalinghe e le vecchiette con la busta della spesa. A quanto pare, però, le cose non sono andate proprio secondo i suoi piani giovanili, perché lui sul palco ci sale ancora, e quando è lassù che si agita come fosse posseduto con il microfono in mano, non sembra proprio un ragazzo del 1943. Sempre lunga vita al rock and roll! Buona permanenza al Virgin Motel.

Non era in programma questa tappa, dovevo tirar dritto fino al Sacramento, ma la mia carcassa di auto non è stata dello stesso avviso e si è fermata proprio davanti all'insegna del Virgin Motel. Si presenta così, un signore minuto con la faccia mangiata dalle rughe. Non è stato così sfortunato, gli dico. Passa la notte qui e domani vediamo cos'è successo alla sua vettura. L'officina del vecchio Bob apre alle prime luci dell'alba. Mi allunga il suo documento e 50 verdoni e senza dire più una parola si avvia verso la stanza numero 11. Credo non abbia apprezzato il mio invito a vedere il lato positivo della faccenda.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

Signor Warner, quella non è la sua stanza. Lei è alla 8, una porta più avanti. Lei vuole fottermi, Douglas, mi risponde stizzito dal primo piano. Scende di nuovo, sbandando dalla parete al corrimano. Viene davanti a me e mi mostra la sua chiave. Che numero è questo? Mi chiede indicandomi la targhetta. 9, signor Warner. Questo è un bel 9. Tutte storie! Non sembra convinto. Va a sedersi sul divano e non mi parla più. Io alzo il volume della radio e vado a preparargli un caffè per aiutarlo a smaltire la sbronza.

Seduto senza grazia sul divano del Virgin Motel, mangia del beef jerky, pescando con ingordigia dal pacchetto che tiene tra le mani. Alza la confezione verso di me come a chiedermi se voglio gradire. No, grazie, gli dico. Lui non sembra affatto dispiaciuto. L'ultima manciata di quegli stick di carne secca la butta giù senza quasi masticare. Poi accartoccia l'involucro, l'appoggia sul tavolinetto e prende a leccarsi le dita. Mi viene il volto a stomaco solo a guardarlo. Per fortuna arriva un po' di buon rock a farmi digerire la sua presenza.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
7: Virgin Motel.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede: «Ma quanto mi ami?»

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con una certa veemenza, inciampa sul tappetino d'ingresso e cade rovinosamente a terra. Lui e il suo bagaglio che si apre e disperde sul pavimento. Mi affretto per aiutarlo a rialzarsi. Lui, imbarazzato, cerca di raccogliere rapidamente il contenuto della sua valigia. Faccio in tempo a vedere alcuni oggetti alquanto strani che il signore tenta di nascondere alla mia vista. «Non farti troppe domande, JJ», mi dico, e dopo essermi accertato che il mio cliente non si sia fatto alcunché, vado a riprendere posto dietro il bancone della reception. Lui, tutto rosso in viso, si avvicina e chiede se c'è una stanza disponibile. Dico sì, e ripensando al contenuto della valigia, a fatica riesco a trattenermi dal ridere.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita. Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
1: Dove il rock non va mai a dormire.

Ma cosa sta succedendo alla razza umana, signor Douglas? Questo mondo è impazzito! Scaraventa lontano da sé il giornale. Un vecchio numero del Washington Post che un cliente ha lasciato al Virgin Motel qualche giorno fa. Anch'io avevo dato un'occhiata a qualche articolo. C'è davvero poco da stare allegri. Che vuoi farci, amico? Siamo nelle mani di gente senza senno, con un ego spropositato. Ripete la mia domanda il vecchio Fred. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Se almeno credessi in Dio, mi metterei a pregare.

Mentre voi vi starete infilando sotto le lenzuola insieme ai vostri sogni e ai vostri pensieri, io raccolgo le mie cose ed esco per vivere queste ultime ore della notte. Il mio turno è finito. Salgo in sella alla mia divina e vi invito a tornare presto al Virgin Motel. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Foo Fighters. Guarda la video intervista esclusiva alla band realizzata da Ringo e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Your Favorite Toy. E ancora, Counting Crows. In palio i biglietti per la data del 14 giugno a Rock in Roma. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Style Rock.